0: sono le domande senza risposta. Ciò che è accaduto resta un mistero. Una delle ipotesi è che Salvatore abbia avuto un incidente in cantiere, forse una caduta, e che sia stato abbandonato. Ma perché non soccorrerlo subito se aveva un contratto regolare? Forse c'era qualche irregolarità nelle misure di sicurezza. Non si esclude nemmeno l'ipotesi di un pirata della strada che lo avrebbe investito per poi scappare. Ora il corpo senza vita di Salvatore Calignano è a disposizione della Procura della Repubblica. L'autopsia aiuterà a capire cosa sia successo ieri. L'unica certezza per ora è che l'ennesimo operaio è uscito di casa per andare al lavoro e non è più tornato.
1: Dopo un nuovo forfè per un problema al ginocchio, cresce la preoccupazione per le condizioni di salute di Jannik Sinner. Ce ne parla Marco Signorelli.
2: La finale di Wimbledon vinta contro Zverev il 12 luglio scorso, l'ultima volta che abbiamo visto in campo Jannik Sinner, quasi tre mesi fatti di tanti punti interrogativi e pochissime certezze. Tra queste, il problema non meglio precisato al ginocchio destro che lo tiene fermo e l'ennesimo rientro sfumato. Il numero uno del mondo non parteciperà nemmeno al Master 1000 di Shanghai in programma dal prossimo fine settimana. Ancora una volta ad annunciare il forfè è stato lo stesso Sinner attraverso i suoi canali social con un messaggio con cui dà appuntamento all'anno prossimo ai tifosi cinesi. Una decisione arrivata il giorno dopo che il campione altoatesino era stato avvistato a Lione, nei pressi della clinica dove opera il professor Bertrand Sonnery-Cottet, considerato un luminare nella cura delle ginocchia. Di recente si sono rivolti a lui anche gli juventini Thuram e Locatelli. Un consulto che segue quelli già chiesti a Milano ad agosto e a settembre. Al momento però al leader della classifica ATP non sarebbe stato consigliato l'intervento chirurgico, bensì di proseguire con la terapia conservativa, così come fatto negli ultimi mesi, in cui si è avvalso anche delle cure della J-Medical di Torino. In assenza di una prognosi resta la madre di tutte le domande, ossia quando Jannik Sinner potrà tornare a giocare e se sarà nel 2026. Dopo Shanghai il calendario proporrebbe il ricchissimo torneo esibizione del Six King Slam, poi Vienna a fine mese, Parigi e le finals a novembre, ma ad oggi ogni previsione rischierebbe di essere presto smentita.
1: È stata assegnata l'immensa distrazione di Marcello Foïs, la 64esima edizione del premio Campiello. Lo scrittore nuorese ha dedicato il premio a una donna bellissima e resiliente, Michela Murgia. Ancora libri, mostre e spettacoli. Come ogni domenica vi lasciamo alla nostra pagina di Cultura con Fuorilinea, la prossima edizione del TG3 oggi intorno alle 14:15. Grazie per l'attenzione e una buona giornata.

0: È una riflessione accurata e sorprendente sul rapporto tra arte e natura. La mostra, aperta fino al 10 gennaio a Mantova, a Palazzo Te, si intitola Inventare la natura, Leonardo Arcimboldo Caravaggio, ed è allestita nelle sale monumentali della villa disegnata dall'architetto e pittore Giulio Romano, villa che quest'anno ha compiuto 500 anni. Buongiorno e ben ritrovati a Fuorilinea. La mostra celebra il rapporto tra il mondo naturale, la produzione artistica e la cultura nella corte del Cinquecento, con opere di grandi artisti accanto a sculture, disegni, oggetti anche preziosi, per indagare l'esperienza della natura attraverso l'arte, la scienza e la tecnologia. È appena uscito il nuovo album di Ariete, si intitola Tutti tornano a casa, e da novembre lo porterà in tournée nei club in giro per l'Italia.
1: I tuoi capelli nella spazzola l'inverno che passa, ed è già periodo per uscire in piazza. Una signora si affaccia, se ci urliamo addosso lancia un secchio d'acqua. Io.
2: Cosa fa davvero sentire a casa e cosa significa ritrovarsi? Sono le domande che si è posta Ariete, nome d'arte di Arianna del Ghiaccio, che a 24 anni ha deciso di raccontare in musica il suo percorso di crescita, partendo da un bisogno universale. Il titolo del suo nuovo album è infatti Tutti tornano a casa.
3: Tutti dentro casa perché ce l'abbiamo. Dimmi, dimmi, dimmi dove va a finire tutto questo amore.
4: Ho imparato ad essere io la mia stessa casa ed è il concetto che mi porto più a cuore sul disco e sulla mia vita di tutti i giorni.
3: Tu buttati con me, mare di guai.
2: Tanti palchi importanti, la Sanremo al 1° maggio, poi la pausa di 3 anni per raccontare uno spazio interiore che si costruisce solo con il giusto tempo, in contrasto con i ritmi frenetici della discografia.
4: Penso che sia importante, soprattutto quando si è una cantautrice, come nel mio caso, avere le cose da dire. Ho detto va bene, allora aspettiamo, sediamoci un attimo, vediamo l'ispirazione dove mi porta.

0: l'ha portata a parlare di vita in 12 tracce, 4 collaborazioni con Angelina Mango, Fulminacci, 13 Pietro e un artista emergente che ama molto, Prima Stanza a Destra.
1: Io lo so che aspetterò te e che almeno ti aspetterò me.
2: Spegni la musica per 10 minuti.
3: Per le collaborazioni valuto una cosa molto semplice, ovvero la stima artistica, quella umana e la compatibilità. I temi principali sono sicuramente la crescita, la paura di questa, l'indecisione nel crescere, amore, rottura, tossicità, coraggio.
0: Da novembre un tour nei club e poi chissà. La cosa importante ora è condividere la sua nuova musica.
1: Vorrei cambiare il mio cuore con quello di un altro.
3: Adesso è fondamentale rivedersi col proprio pubblico perché mi hanno aspettata e spero gli piaccia il disco e che questo tour sia magico come lo sono sempre stati anche gli altri.
1: Tornare a casa, c'è sempre tempo, c'è sempre tempo.
4: Al Grand Palais di Parigi si è aperta una mostra-evento, si intitola Cézanne et nous, ovvero Cézanne e noi, e si interroga sull'eredità lasciata dal grande maestro dell'impressionismo alla pittura dal 1800 fino ad oggi.
5: Cercare l'immutabilità delle cose tenendo bene a mente che l'arte è un'armonia parallela alla natura, essenza della pittura di Paul Cézanne, che Pablo Picasso definiva il padre di tutti noi, concetto quello del noi intorno al quale ruota la mostra che il Grand Palais consacra al maestro, Cézanne et nous, noi in quanto artisti ma anche noi, che con sguardo contemporaneo osserviamo il lavoro del maestro attraverso di loro, tenendo a mente che Cézanne ha insegnato come distruggere la prospettiva tradizionale per trasformare la superficie della tela in una pagina bianca da riempire non di parole, ma di colore ed emozioni. La libertà di reinventare la pittura è stato l'insegnamento più grande che ha trasmesso. La sua opera è sostanza di ispirazione e rimandi, risposte non dette di linee di fuga. Una rassegna inedita in questo senso, quella parigina visitabile fino al 17 gennaio prossimo, in cui viene proposto un dialogo ricco e costante tra la sua visione e quella degli altri pittori, attraverso 180 opere esposte, di cui 70 sue, in cui si narra la storia di un'eredità artistica senza pari, che si sviluppa attraverso un gioco di influenze nel segno della ricerca di un'arte pura, avviata verso l'astrazione. Un percorso dove c'è spazio per l'importanza del lavoro svolto dai mercanti, su tutti Amboise Valard, le prime acquisizioni museali, i successi critici e commerciali, le grandi esposizioni degli anni 10 e i movimenti che hanno messo in discussione il rapporto tra opera e realtà. Cézanne et nous è la prima mostra a raccontare questa duplice storia dagli anni 80 dell'Ottocento a oggi, illustrando come, grazie a lui, il trionfo dell'arte moderna e del formalismo a essa associato, ovvero la riduzione della pittura ai suoi elementi compositivi fondamentali, siano stati oggetto di costante rielaborazione o superamento. L'artista è diventato uno dei padri indiscussi dell'arte moderna occidentale e continua a essere un punto di riferimento nel secondo dopoguerra per i protagonisti del rinnovamento della astrazione in Europa e negli Stati Uniti.
4: Partendo da un epistolario familiare nel libro Arrivederci, ma quando Armando Forgione racconta un aspetto poco noto dell'unificazione d'Italia.
6: Fra Vitantonio Carife è uno zio del mio bisnonno. Carife è un piccolo centro dell'Alta Irpinia, quasi al confine con il Foggiano. E lui da frate dovette lasciare il suo paese innanzitutto e poi anche la sua regione, perché dopo Garibaldi i piemontesi tolsero le guarentigie a frati e sacerdoti dell'esenzione dal servizio militare.
7: Papà, i briganti!
8: Il racconto a tratti avventurosi e anche drammatici, perché questo viaggio si svolge anche in territori infestati dai briganti.
6: Sì, soprattutto quando lui è costretto a scappare dall'Irpinia e sta per lasciare la campagna, proprio al confine tra Campania e Lazio, tra quello che oggi è la Campania e Lazio, in quei luoghi si annidavano tanti briganti. Lui ebbe tanta paura perché alcuni suoi confratelli che prima avevano attraversato quel confine erano stati anche loro oggetto di vessazioni da parte dei briganti, anzi addirittura di qualche tortura.

0: Come ha scoperto questa vicenda?
1: Mia nonna ricevette questo plico con le fotocopie delle lettere di Fra Vito Antonio, mi diede queste lettere, mi dice leggile e poi me le racconterai. E io l'ho visto quasi come un, come dire, un lascito testamentario.
2: Viva!
0: Riparato a Roma, Vito Antonio deve di nuovo fuggire dopo Porta Pia. Dove si rifugiò?
1: Si rifugiò in un primo tempo nel Veneto. Da lì però anche lì dopo qualche mese dovette scappare in Dalmazia, dove invece poteva essere più sicuro.
0: Che impatto ebbe l'arrivo dei piemontesi nel meridione d'Italia?
1: In realtà dalle lettere non si avverte, almeno da quello che scrive Fra Vito Antonio, una particolare sentimento negativo verso di loro. C'è però una frase che lui scrive quando è in Dalmazia che fa capire forse che c'era qualche problema, nel senso che lui scrive a un certo punto, dice: ma qua i turchi sono meglio di tanti italiani.
3: Era il nostro ultimo servizio, Fuorilinea torna puntuale tra una settimana. Voi intanto, se avete segnalazioni, scrivete alla nostra mail di redazione tg3cultura@rai.it. E da tutti noi una buona domenica.
4: Il meteo è presentato da Globo, calzature, abbigliamento e sport.
5: Ancora bel tempo al nord, anche se nelle ore pomeridiane arriverà qualche debole rovescio che interesserà il settore alpino alla parte centrale e quello occidentale, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Bella giornata soleggiata anche sulle regioni centrali, solo nelle ore più calde potrebbe essere possibile qualche debole rovescio a ridosso dei rilievi tra l'Umbria e il Lazio. Anche al sud peninsulare splenderà il sole, saranno pochissime le nubi che interesseranno la parte più alta della Campania, ma anche le coste ioniche, in un contesto che però resterà sicuramente lontano dai fenomeni. Per quanto riguarda le due isole maggiori, già dal mattino piove sulla Sardegna, lo farà un po' per tutta la giornata, mentre invece sulla Sicilia ci sarà il sole con nuvolosità quasi totalmente assente. La giornata di domani si aprirà alla stessa stregua, ci saranno poche nubi che interesseranno un po' tutto il nostro paese, saranno rilegate ai rilievi alpini alla Sardegna, dove saranno possibili dei rovesci e dei temporali, qualche piovasco nelle ore più calde in area appenninica, con temperature che risulteranno per lo più stazionarie, con valori massimi che al centro-sud raggiungeranno i 28 gradi.
4: Il meteo è stato presentato da Globo, calzature, abbigliamento e sport.
6: Ci vediamo tra poco alle ore 13 su Rai 3 per un nuovo appuntamento con il calciatore di sogni in compagnia di Giulio Scarpati. Ma quanto è importante, Giulio, l'unicità di ognuno di noi?
7: L'unicità e la diversità sono meravigliose.
6: E noi ne parleremo oggi qua, al calciatore di sogni.
8: In giro per il mondo, per nuove destinazioni e nuove avventure. Il viaggio continua.
9: Vi aspetto.
8: Camila Rasnovic conduce Kilimangiaro, oggi alle 16.45, Rai 3. Dall'11 ottobre, la domenica della TGR si apre con Buongiorno Europa. Un viaggio in due tappe, prima da est a ovest, poi da nord a sud, il Mediterraneo. A seguire, la rubrica dedicata alla montagna, Alta Quota, per conoscere e raccontare i popoli e le nazioni che ci circondano, ma anche l'Italia vista dall'alto. Da domenica 11 ottobre, dalle 11.05, su Rai 3.

0: Siamo a Sanremo, icona del ponente ligure. Fin dalla sua fondazione, il mare è stato l'elemento saliente che racchiude l'identità di questo rinomato luogo della Riviera. Infatti, sin dai tempi esclusivi della Belle Époque, al Porto Vecchio ogni giorno i pescatori fanno ritorno dopo ore passate al largo. Per tutto ciò che riguarda il mare, la guardia costiera è la spalla necessaria. Sicurezza, tutela ambientale, bollettini meteo. La capitaneria di porto è il primo alleato di ogni marinaio. L'imbragatura ci dice che è giunto il momento di prepararsi.
1: Siamo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, è la Charlie Papa 864, classe 800, è una motovedetta ogni tempo. Ciò significa che naviga in qualsiasi condizione meteorologica.
2: Dedicata al SAR, Search and Rescue, ovvero ricerca e soccorso, che svolge un servizio 24 ore su 24 di ricerca e salvataggio della vita umana in mare.
0: Viene tolto il jack, la bandiera con i simboli delle repubbliche marinare, perché non si rovini durante le pericolose uscite in mare.
1: È un'unità specializzata e un equipaggio appositamente addestrato per questo tipo di attività.
0: La salvaguardia della vita in mare è il primo dovere della Guardia Costiera. Bisogna quindi essere sempre pronti a eventuali chiamate d'emergenza.
3: Motovedetta Charlie Papa 864, motovedetta
4: Charlie Papa 864, qui Sierra Oscar.
5: Sì, avanti pure Sierra Oscar da Charlie Papa 864.
4: Per ricerca e soccorso procedere sul punto di coordinate 43 gradi 48 primi punto 00 nord. 007 gradi 47 primi
3: 17 80 est. Copiato?
5: OK, ricevuto Sierra Oscar da Charlie Papa 864.
1: Mettiamo l'unità in moto in 5 primi e molliamo gli ormeggi.
0: Attraversato lo specchio d'acqua compreso tra lo storico Porto Vecchio e il nuovo Porto Sole, la motovedetta è ora in mare aperto, pronta a una nuova sfida.
1: Devi essere attento e rispettoso a quello che ti offre il mare. Paura meglio metterla da parte però, visto che dobbiamo salvare delle persone, ci dobbiamo concentrare sulle persone da salvare.
0: Alla Charlie Papa si affianca anche un gommone più piccolo, dal quale si raccolgono campioni d'acqua da portare in laboratorio. Il controllo della qualità dell'acqua è fondamentale, anche perché qui siamo nel famoso santuario Pelagos dei mammiferi marini. A salutare la rotta, ecco appunto comparire due stenelle striate. Il corpo è un po' l'angelo custode dei pescherecci attivi nelle acque sanremasche, sempre pronto a dare assistenza e a vigilare sulle fasi della pesca. Tornati sulla terraferma, gli uomini hanno un ultimo compito: sincerarsi che in tavola arrivi sempre un prodotto fresco e impeccabile. Li ritroviamo quindi qui, al Molo Vecchio, dove i pescherecci portano quotidianamente il frutto del loro lavoro al mercato ittico della piccola pesca.
6: 3,692 kg.
7: Quelli più piccolini?
8: Sì, tutti e tre.
7: Così?
8: Okay.
7: Te li metto tutti?
8: Sì.
7: Ok.
9: Due pomodorini,
6: sì,
9: qualche oliva.
6: Sì, esatto.
9: No,
6: anche... no, no, con due così. Quale vuole, signora?
9: Guardi, per due persone.
10: Un po' di vino bianco va da solo, non lo tocca più, e si mangia le patate e ci riporta il pesce a noi. Perché è veramente buono, eh? Ma è proprio, guardi.
11: Buongiorno signora.
12: È il suo pescato?
13: È il pescatore.
12: La linella.
13: Linella.
12: Ah, una sola.
13: È una sola, è una alletterata. Otro chilo.
12: Ok.
11: Okay, vabbè. Buongiorno.
12: Buongiorno signora.
13: Buongiorno.
12: Pescati di quando?
13: Ieri.
14: IM 1876.
13: 12.
15: Va bene.
13: Può andare avanti. Grazie.
15: Grazie.

0: Il mare di Sanremo è celebre per i suoi gamberi rossi. Ma quanto sacrificio per arrivare fino a loro. Fatica di tutta una famiglia. Serve metodo e tenacia, perché al gambero rosso piacciono le acque fredde dei canyon sottomarini e per pescarli bisogna eseguire complesse calate o cale con le reti a strascico, facendo molta attenzione a non perderle o danneggiarle contro le rocce. È importante anche l'attenzione ai dettagli, come la macchina del ghiaccio fatta con acqua di mare per conservare il pesce al meglio.
1: Ci alziamo la mattina, diciamo la sveglia intorno alle 1:30, usciamo per le 2. E poi un'oretta arrivare sul punto di cala e poi buttiamo la rete.
0: Leo è la mascotte di famiglia e gli piace rendersi utile.
1: Facciamo le nostre calate che sono da 1:30, 2 ore, 1:15, dipende dalla zona in cui siamo. E finita la cala, ritiriamo su, torniamo indietro e rifacciamo lo stesso procedimento fino alla sera per 5 volte, a volte anche 6.
0: Papà Calogero fa il marinaio da una vita.
2: 40 anni, ho incominciato a 15-16 anni. Non trovi nessuno che lo prende da terra e dice vieni a fare pescatore. No, io da mio nonno, bisnonno, padre, tutti, tutta la generazione di pescatori.
1: Questo è un mestiere che tu ci nasci, lo apprendi venendo a bordo a salutare il papà, ti entra piano piano nel sangue, no? Praticamente.
0: Il team è tutto familiare. Oltre a Leo e a papà Calogero, c'è Loris, il figlio più giovane, e il maggiore, Pietro, che il padre non voleva facesse il marinaio.
2: Io ho detto, guarda che faticoso, non... fa no, voglio venire a vedere, vatti a fare scuola. È venuto, gli è piaciuto, e l'altro invece l'ho portato direttamente, senza dirgli niente, ormai che devi fare.
1: Non è un lavoro, ma è una vita. Perché se tu ci pensi, noi facciamo 18 ore qua sulla barca e 4-5 ore a casa, per cui avrò un'ora di tempo per mangiare, lavarmi, stare un po' con i bambini, poi vado a dormire 3-4 ore e via, si riparte, per cui noi viviamo qua.

adesso ultimamente un paio d'anni, anche un po' di più, che l'acqua del mare si sta riscaldando parecchio. A fondo dovrebbero esserci dai 12,6-12,7, invece oggi troviamo quasi 14 gradi a 800 metri di profondità. Difatti stiamo pescando molto meno rispetto agli altri anni. Il problema non è proprio che il gambero non vive in questa temperatura, è che le uova purtroppo non si schiudono a quelle temperature lì. E in automatico, piano piano, il mare si sta impoverendo, diciamo. Hanno iniziato a sparire parecchi tipi di alghe già 10 anni fa, parecchi tipi di pesci. Ci ritroviamo dei pesci tropicali che non avevamo, però non ne parla nessuno.

arrivata a bordo la rete dell'ultima cala. Sono ormai le 6 del pomeriggio e si procede alla selezione del pescato lavandolo con l'acqua di mare. I crostacei si pescano sia d'estate che d'inverno, ma cambiano zona a seconda della stagione. Ecco

perché l'esperienza dei pescatori è un fattore determinante. Ora serve solo dare un'ultima pulita al ponte prima di iniziare il rientro verso Sanremo.

0: tutte le sere al momento dell'attracco ci sono privati e ristoratori, alcuni affezionatissimi, che aspettano per fare la spesa. E qui entrano in gioco le donne di famiglia, Isabella, la moglie di Calogero, e Valentina, la moglie di Pietro.
1: Sete merlani, e il nasello quanto?
2: A 15.
1: Ok, e questo?
3: Un chilo di mezzo.
1: È fritto misto?
4: Carissimo, dimmi tutto. Quanto è? Grossi? Grazie. Ciao. Ciao cara. Ciao. Alla prossima. Questo è il tuo. Ciao. Arriva un attimo solo, devi avere pazienza. Un minuto. Questi intanto mezzo chilo, sono grossi.
1: No, questo è vero.
2: Saverio! Saverio!
5: Grazie.
2: Mi dai due casse per favore?
5: Tutti i miei calamari me li hai tenuti.
2: Ah, meglio, okay.
6: Ogni sera è così, sono come i gabbiani, quando tu non vedi nessuno, come arriviamo noi, fruff.
2: Metticele una di queste.
0: Dove? La specialità è il gambero rosso, ma il mare di Sanremo offre anche molto altro, come sogliole, pezzogne, naselli, merlani, granchi e scampi.
5: Tutto uguale.
2: Quando li fai gli scampi, Calogero?
6: Gli scampi come li fai? Fai?
2: No, quando li fai il prezzo?
4: Uguale al gambero.
6: Sempre come i gambi. Sono onesto.
5: Siamo con la tarata,
0: E poi c'è chi arriva fin da Savona ogni giorno per assicurarsi i gamberi freschi.
7: Io qui fra andata e ritorno faccio 200 km circa. Noi, visto che abbiamo un ristorante gourmet, preferiamo dare questo prodotto, che veniamo a prenderlo fresco apposta per darlo fresco sulla tavola.
4: Il gambero deve avere la tracciabilità, sì, il giorno che è stato pescato, dove è stato pescato, in che zona, i chili e tutto.
7: E deve essere consumato fresco, se no ci sono le varie procedure.
4: Perché se vanno il controllo capitaneria, allora devono presentare tutto. A domani. Ciao, grazie mille.
6: In molti dicono che è il migliore che ci sia in assoluto.
8: È bello, come dirti, è dolce. Tanta gente quando lo assaggia crudo ci rimane male, dice, cavoli, ma è dolce.
6: Ma difatti gli devi dare appena appena una scottata.
8: Ecco, infatti il trucco è non cuocerlo troppo, perché più lo cuoci, più si asciuga, più perde sapore.
6: Esatto.
4: Ciao, Chloe.
2: Alla vostra salute. Cin cin.
0: Dopo la vendita diretta c'è da fare la consegna ai ristoranti. Sono sempre Isabella e Valentina a occuparsene, mentre gli uomini vanno a riposare.
4: Vale, andiamo?

0: Il gambero rosso è ormai il re della tavola di tutta la Riviera di Ponente.
1: Questa qui era partita la prima volta

0: scendere in un bicchiere. La volta dopo sono tornati i clienti e l'ho fatta in una caraffa. Ho detto, ma io non devo fermarmi qua, devo andare più avanti.
1: Come mi hanno insegnato a me, se è una cosa bella bisogna sempre valorizzarla. E io questi gioielli qua, io ho pensato di valorizzarli così.

0: Dall'incontro della Calabria di Bruno con la Liguria nasce un crudo di crostacei molto scenografico.
1: Perché noi abbiamo anche tanti clienti che vengono qua per scampi e gamberi. Il nostro gambero ormai è soprattutto richiesto fatto in questo sistema qua. Questo tu lo sai perché io lo metto? Perché con questo qua non hai bisogno neanche del cameriere. Tu fai così e ti sciacqui la bocca. E questo, signori, è per i campioni dei gamberi. Sono questi signori qua che vengono tutte le settimane a mangiarlo in questo modo.
2: Applauso!

Dai primi del secolo scorso, Sanremo è una stazione marittima favorita da un clima salubre, che ha fatto la fortuna di stabilimenti balneari, ma anche di hotel e residenze di villeggiatura, immerse nella vegetazione mediterranea. Il mondo è cambiato e il turismo è diventato accessibile a molti. Sanremo continua a porsi all'avanguardia, come dimostra la pista ciclabile della Riviera dei Fiori, un nastro a bordo mare lungo 24 chilometri, sorto nel punto esatto dove passava la storica ferrovia. Un imponente ligure da vivere in simbiosi con la natura, da scoprire passeggiando tra vialetti, chioschi, bungalow e giardini. Una vita sportiva all'aria aperta, sempre in riva al mare, sana e rilassata.

0: Le piante e i fiori di Sanremo sono famosi in tutto il mondo, ma qui il clima favorisce anche un'altra coltivazione ricca di sorprese. Le piante succulente, comunemente dette piante grasse, crescono libere un po' ovunque e sono un mondo tutto da scoprire. Qui in Riviera, oltre alle eccellenti condizioni climatiche, sono i coltivatori come Anna e Leopoldo a fare la differenza.
1: Questa è una trasformazione di un'azienda floricola.
2: Sì, coltivavano milioni e milioni di steli di garofani.
3: Infatti, tanta parte della tecnica che io uso per coltivare le piante grasse non viene dalle piante grasse, viene dai garofani. E quindi, contaminando le esperienze, i risultati sono molto vari e uno può scegliere il migliore.
1: E mia mamma in particolare, ad esempio, ha avuto l'intuizione sulle succulente, sulle piante non spinose, proprio agli inizi. Ora sicuramente il mercato richiede soprattutto quello, ma anche da questo punto di vista anche mio papà ha avuto sempre delle intuizioni un po' in anticipo, no?
3: Una prontezza che deriva dall'adattamento, dalla ricerca di decenni, voglio dire di generazioni di coltivatori che hanno sempre coltivato cose nuove, cose che non avevano mai visto.
0: Questa attività familiare sorge in Valle Armea, che è l'Eldorado dei coltivatori sanremesi. Qui, nel clima ideale della Riviera Ligure, si coltivano oltre 5.000 varietà di piante succulente, cactus inclusi.

0: a ogni angolo c'è una pianta diversa, ogni pianta ha una storia diversa.
1: Questa è una pianta del Madagascar, è una pianta straordinaria, Loaudia procera, di una regolarità incredibile perché ha sempre due foglie una spina, due foglie una spina. Queste piante in Madagascar sono degli alberi grandissimi e sono piante talmente grandi che le utilizzano addirittura il legno, lo utilizzano per fare mobili. Questi sono gli Echinocactus grusoni, chiamati anche o cuscino o sedia di suocera.
0: Questa è un'euforbia, l'euforbia cerulescens, è una pianta africana e adesso sta facendo tutti i fiori. In Africa viene usata per avvelenare le punte delle frecce. Graffiano la pianta e imbevono la punta della freccia con il lattice della pianta che essiccato darà una natura tossica all'effetto della freccia. Tanti mi chiedono, ma la spina dei cactus è velenosa? Assolutamente no, io ogni giorno mi pungo da 30 anni e sono in ottima salute, devo dire. La spina dei cactus eventualmente può essere impolverata, può non essere pulita e allora se mi pungo mi devo disinfettare.
1: Questa pianta qua, ad esempio, si chiama Avorzia truncata e in realtà in natura vive quasi completamente coperta dal ghiaino. Mi presti il coltello? Ed è straordinaria perché adesso vi faccio vedere una cosa fantastica. Lei è completamente trasparente. La luce attraversa praticamente da sopra, penetra dentro la pianta e lei riesce a svolgere tutte le sue funzioni.
2: Per dedicarsi alle piante grasse, passione e programmazione meticolosa devono andare di pari passo. E il segreto qui è che ogni addetto è in grado di svolgere tutte le funzioni della coltivazione, dai germogli fino al confezionamento. L'imballaggio è una delle fasi più delicate.
0: Vanno imballate moltissimo, sono molto delicate, vanno protette molto. Da loro stesse, perché hanno le spine che si pungono tra di loro, e dagli urti del trasporto. E poi sono protette fuori da un involucro che non è una plastica qualunque, anche questo è frutto di una ricerca.
1: Il calore non rimane come se fosse fasciato con la carta all'interno e quindi le piante anche nel trasporto non si scottano, non si bruciano.
2: Le piante grasse stanno vivendo un periodo di grande fortuna e hanno in Sanremo uno dei principali luoghi di coltivazione. Questo si deve essenzialmente alle caratteristiche climatiche, cioè un anfiteatro esposto a mezzogiorno e protetto dai venti freddi dalle Alpi.

0: Ogni giorno da qui partono piante grasse per tutto il mondo, fino a Singapore. Nella città-stato, infatti, si trovano quasi 200.000 collezionisti di succulente pregiate, come ad esempio le forme crestate.
1: Queste sono forme crestate, sono bizzarrie della natura e nessuno sa esattamente da cosa siano provocate. Non va a intaccare il patrimonio genetico. Se questo Myrtillocactus fiorisse e producesse dei semi, i semi darebbero origine a piante colonnari semplicissime e continua a crescere come la pianta originale.
2: Piacevolissima, perché poi alla fine è una scultura vivente.
0: La gran parte delle piante grasse viene fatta riprodurre per talea, ovvero tagliandone un frammento e reimpiantandolo. Basta questo semplice metodo di potatura per farle moltiplicare, addirittura senza doverle innaffiare.
1: Al suo interno ha abbastanza acqua per cominciare le prime fasi di radicazione, che sono molto lente, ci vorrà un mese abbondante. Quando radica da sola, allora posso bagnarla.
0: E sempre per talea si fanno anche gli innesti.
1: Qua dentro vedo la stele, questo è il punto centrale dove passa la linfa, in questa parte centrale qua. Posso staccare un rametto laterale e mettere a nudo i vasi della linfa anche di questo rametto. Se io li metto a contatto e poi li lego con un elastico, avrò una nuova pianta innestata.
0: Le piante grasse vanno annaffiate raramente

0: ma in maniera abbondante, come succede nel loro habitat naturale, i deserti, che infatti non è raro vedere allagati. Quindi il segreto è bagnarle tanto, ma molto di rado.
1: Non dobbiamo mai temere di far morire un cactus di sete, perché la pianta grassa può sopportare periodi lunghissimi asciutta.
2: Ah, io ne avevo visti alcuni. Ah, ce l'ho qua, guarda. Quando noi reinvasiamo una pianta, dobbiamo sempre avere terriccio e ghiaietta. A me piace moltissimo la pomice perché è molto arrotondata ed è leggera. Prima dovrò fare una base drenante che mi permetta all'acqua di scolare via facilmente. Poi metterò la mia pianta appena un pochino smossa, se no la pianta tende un po' ad addormentarsi nel vaso circolare. La radice la rompo appena e lei radica molto più volentieri. Considerate che dove crescono loro, nei deserti americani o messicani, terra non ce n'è per niente, ci sono solo ghiaia e sassi, quindi un minimo di terra è già più che sufficiente per loro. Questo nuovo strato asciutto che noi andiamo a fare in alto eviterà i ristagni vicino al colletto della pianta, la parte che marcisce più spesso.

poca automazione, molto lavoro manuale, tanta passione e un rapporto schietto coi collaboratori. Questo è il segreto di ogni serra. Anna e Leopoldo condividono una complicità totale nella vita come nel lavoro.

Scende la sera su Sanremo. Chiudono le serre, i palazzi del centro sembrano acquerelli e anche le barche dei pescatori riposano. Ma sarà un riposo breve. Questa terra generosa dà molto, ma chiede molto. E domani è un altro giorno.

0: Un giorno in pretura, Giulio Regeni, colpo di grazia. Questa sera, seconda serata, Rai 3.
1: Buonasera, benvenuti a Filo Rosso. Dobbiamo aprire un'altra pagina. Rivelazioni clamorose che riguardano un'altra storia. Vale la pena non gettare la spugna in una battaglia per la giustizia, per la verità.
2: Antonino Monteleone conduce
1: Filo Rosso.
2: Martedì alle 21:15 su Rai 3.
3: Buongiorno dal TG3 LIS. In primo piano le celebrazioni ad Assisi per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Dal presidente della conferenza

Il tema delle armi resta acceso, il confronto politico. Il ministro Crosetto smentisce tensioni nel governo dopo il taglio dei fondi della flessibilità europea da destinare alla difesa. Le opposizioni però restano critiche e rilanciano piuttosto si investa sulla sanità. In Spagna si infiamma la protesta per il diritto alla casa. In migliaia sono scesi in piazza a Madrid dopo la bocciatura da parte del Congresso di due decreti del governo Sánchez per il blocco degli sfratti e per frenare la speculazione immobiliare. Tensione fra manifestanti ed estrema destra. Una situazione sempre più grave che spinge il Premier a interrogarsi sul futuro della legislatura con l'ipotesi di elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Ora la cronaca, è stato domato il vasto incendio divampato all'alba in un camping a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno investito diverse casette mobili. Alcune persone sono rimaste ferite. Uno di loro è in gravi condizioni. Indagini in corso sulle cause del rogo. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla morte a Caivano di un operaio edile di 61 anni. L'uomo era stato trovato privo di sensi in strada con diversi traumi. L'ipotesi al vaglio è che sia stato abbandonato dopo un incidente sul lavoro. In chiusura il tennis. Cresce la preoccupazione per le condizioni di salute di Jannik Sinner, che ha annunciato il forfait al Master 1000 di Shanghai, rinunciando per intero alla trasferta in Asia. All'origine della scelta, l'infortunio al ginocchio che lo tiene fermo da ormai 3 mesi. E questa era la nostra ultima notizia, grazie ancora per averci seguito, ancora una buona domenica dal TG3 Lis.

0: Prince è mio figlio.
1: Isso diventerà il nuovo Elvis.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
4: Eva è incinta.
5: Diventerai nonna.
6: È una cosa forte di prima mattina.
7: Bisogna accettare quello che ci succede.
8: Sai, la menopausa.
9: Ho incontrato un uomo.
10: Ma è stupendo.
11: Diventerò nonna.
12: Sexy.
13: We're not allowed to play music anymore in Afghanistan.
14: They put more troops at the border. You can't go.
15: Io cerco mia sorella da sola e quindi certo mi sento abbandonata. È un dolore che non so descrivere, è peggio di una morte, ecco, non posso vivere così io e comunque non mi arrendo.
16: Raffaella Grigi conduce Chi l'ha visto, mercoledì 21:15, Rai 3.
17: Ogni giorno mi sveglio nel miglior posto sulla faccia della terra, Holland in Michigan.
18: Facendo freddo.
19: Che cosa ti dono?
18: Dietro l'apparenza. È come se fossimo strangolati.
20: Cara, siamo tornati.
21: Questa è la cosa più bella. Puoi inventare una storia e controllare tutto.
18: A volte nella vita bisogna seguire gli indizi, ovunque ti portino.
22: Holland, venerdì 21:20, Rai 3.
23: Questo chiaramente non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione, ecco alcuni vantaggi di questo promo. Domenica 18 ottobre 20:30, Rai 1.

0: autonomia e sia dignità.
1: Io mi sono emozionata la prima volta che ho iniziato a fare volontariato e tuttora mi emoziono.
2: Siamo veramente dei prototipi irripetibili, diciamo, quindi siamo tutti diversi e tutti uguali.

0: Storia di vita, storie di sogni realizzati. L'unicità di ognuno di noi vissuta come una ricchezza, come un valore, come il bene più prezioso che abbiamo. Il punto di partenza per diventare qualcosa di migliore, per noi stessi e per gli altri. Tutto questo è il Cacciatore di Sogni, il programma di chi non ha mai smesso di credere in se stesso, in un mondo diverso, senza barriere né pregiudizi. Al centro del racconto di oggi c'è Arte e Libri, una splendida realtà presente a Udine da diversi anni, capace di trasformare l'inclusione in un valore concreto attraverso percorsi di crescita personale. Una storia che vivremo insieme ad un attore che non ha bisogno di particolari presentazioni. Parliamo infatti di Giulio Scarpati. Ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao Stefano, eccoci qua.
0: Per me è veramente un onore averti qui con noi al Cacciatore di Sogni. Ti faccio la domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti, un po' per rompere il ghiaccio. Unicità, il nostro è il programma dell'unicità. Cosa ti fa venire in mente questa parola?
1: Beh, il fatto che siamo veramente dei prototipi irripetibili, diciamo. Quindi siamo tutti diversi e tutti uguali.
0: Quanto è importante guardare ad una persona oltre quella che è l'etichetta che porta?
1: Ti voglio raccontare una cosa che ti fa capire come... Io ero a Genova e stavo facendo l'idiota di Dostoevskij. Ero arrivato, insomma, per ora di pranzo, quindi sono andato in una trattoria lì vicino all'albergo dove stavo per mangiare un boccone, eccetera. Mi viene a salutare da un altro tavolo, cioè mi saluta così, un operaio che stava lì e mi chiede: ma che stai facendo qui a Genova? E dico: guarda, sto facendo l'idiota di Dostoevskij, un autore. Cioè già cominciavo a dirgli: ma certo, l'idiota di Dostoevskij lo conosco benissimo. Ecco, io avevo subito, come dire, etichettato quella persona che non sapeva cosa fosse l'idiota di Dostoevskij.
0: Qual è l'etichetta che ti è stata attaccata che non ti è proprio andata giù?
1: Più che un'etichetta proprio, è che mi sono accorto che molte volte, anche nelle interviste, chi mi intervistava aveva in mente cosa voleva che io dicessi. No, nel senso, partiva con questo obiettivo: io arriverò lì. E questo ti dà fastidio, perché ti sembra un modo non libero di parlare, no?
0: Giulio, andiamo a conoscere la storia di questa puntata, la storia di Arte e Libro, una splendida realtà che sta a Udine, in Friuli, dove tanti ragazzi quotidianamente hanno la possibilità di crescere ed hanno un'opportunità. Vediamola insieme e poi ci rivediamo qui con Giulio Scarpati a casa del Cacciatore di Sogni.

C'è un luogo a Udine che pone al centro di ogni suo progetto l'essere umano e che valorizza le sue diversità. Si tratta di Arte e Libro, una splendida realtà che trasforma l'inclusione in qualcosa di concreto attraverso la creazione di percorsi formativi e di inserimento sociale.

0: Katia, che cos'è Arte e Libro?
1: Arte e Libro è una cooperativa sociale e nella sua definizione porta con sé due anime. Da una parte siamo impresa, quindi azienda, ci rivolgiamo alle aziende del nostro territorio in particolar modo, dove le aziende ci affidano delle commesse e le persone vengono assunte da Arte e Libro e trovano qui un impiego. Ma siamo anche una cooperativa sociale.
0: Quali sono le attività di Arte e Libro?
1: Arte e Libro nel tempo è cresciuta tantissimo perché siamo partiti da arte e libro, quindi l'arte era rappresentata dalle cornici e il libro dalla rilegatura dei libri. In quegli anni abbiamo vissuto un periodo molto difficile, tant'è che rischiavamo anche di chiudere perché non riuscivamo ad avere una visione più ampia di quello che era il nostro contesto. Eravamo molto concentrati nella parte sociale, ma non riuscivamo ad avere una visione imprenditoriale, non riuscivamo a dialogare col mondo dell'impresa. Oggi Arte e Libro rappresentano moltitudine di nuove attività, perché tante sono le aziende con cui abbiamo iniziato a collaborare negli anni. Siamo partiti nel 2016 avviando il primo laboratorio dedicato a tutta la parte medicale, quindi confezioniamo farmaci, integratori, cosmetici. Se tu pensi al prodotto finito è molto complesso da realizzare. Se dividiamo questa lavorazione in tanti piccoli passaggi, chi prende l'astuccio, chi lo lotta, che vuol dire mettere lotto e scadenza, no? Quindi imprimere una stampa, chi è in grado di costruire, alcuni astucci sono particolarmente complessi che non tutte le persone possono costruire appunto. Se ognuno fa un passaggio, allora riusciamo a ottenere il prodotto finito. Solitamente il lavoratore compie l'intero ciclo, ma il fatto di parcellizzarlo in tante piccole parti fa sì che tutti possono lavorare, ma veramente tutti possono lavorare, e al pari la somma di ogni singolo elemento fa comunque uno, quindi c'è un'importante sostenibilità senza la quale non potremo esistere.

Quello che stiamo dimostrando nel nostro territorio è come le aziende, una volta compreso l'opportunità che c'è dietro, sono proprio incentivate a affidare commesse di lavoro, ed è il motivo per cui dal laboratorio medicale siamo cresciuti, abbiamo aperto un laboratorio, pensa, dedicato alla meccanica di precisione, realizziamo valvole di massima per impianti oleodinamici con persone con disabilità. La digitalizzazione e ancora la parte dedicata al mondo dell'arredo, la cucina che rappresenta per noi un po' il fil rouge che tiene insieme tutti questi laboratori.

0: mi spieghi per quale motivo ancora oggi tante, troppe imprese preferiscono andare incontro a delle sanzioni piuttosto che assumere persone con disabilità?
1: Guarda, dirò una cosa che forse va un po' controcorrente. Non possiamo dare solo una colpa alle aziende, perché le aziende di fatto si trovano obbligate ad assumere persone con disabilità. Per la nostra esperienza in Friuli Venezia Giulia sono molte le aziende che hanno una sensibilità enorme, ma spesso non hanno il contesto lavorativo dove poter assumere la persona, perché dobbiamo pensare al benessere, non solo a dare un lavoro. Benessere significa anche poter star bene in quello che viene fatto. Arte Libero lavora con la disabilità, con la fragilità in genere, ed è la nostra capacità. E questo secondo me è il ruolo vero del mondo della cooperazione sociale: adattarci alle esigenze della persona, ai bisogni della persona, ma anche a quello che sono i loro talenti, le potenzialità, per far sì che le aziende poi possano ricevere un servizio qualitativamente al pari di qualsiasi altro fornitore. Ed è lì che dobbiamo lavorare, perché non siamo assolutamente da meno di qualsiasi altra azienda, e in più diamo quel valore sociale e solidale e inclusivo che ci permette di tradurre quello che è una delle due anime e una delle due voci di Arte Libro.
0: Come nasce Arte Libro?
1: Arte Libro nasce dalla volontà di Don Onelio Ciani, allora presidente della comunità Pier Giorgio, una comunità residenziale per persone con disabilità. Tieni conto che in quegli anni le comunità non esistevano. La Pier Giorgio è stata uno dei primi progetti, definiamoli sperimentali, innovativi, perché l'alternativa erano gli istituti, o peggio spesso i manicomi. Quindi la sua intuizione fu: creiamo un contesto, una comunità che assomiglia a una famiglia allargata, dove le persone possono essere di riferimento gli uni con gli altri. Ma aveva chiaro che la persona con disabilità non trova i suoi bisogni soddisfatti solo nell'assistenza, e quindi attraverso il lavoro ritrovare la dignità del progetto di vita.
0: E te, Katia, quando si è avvicinata a questa splendida realtà?
1: Io mi sono avvicinata che ero ragazzina. Al tempo i miei genitori avevano questo locale.

0: locale e spesso i pomeriggi arrivavano i ragazzi della comunità di rinascita dove per un lungo periodo ho fatto volontariato. E ero ammaliata da questo gruppo perché benché la condizione fisica fosse difficile, perché persone in disabilità, io mi chiedevo ma come può una persona con disabilità essere contento, essere felice? In realtà esprimevano una gioia, una tale possibilità di contagiare, no? Positivamente tutto quello che gli ruotava intorno, che per me è stata una calamita che mi ha attratto verso questo mondo. E da lì ho iniziato a muovere i primi passi in quello che poi per me è diventata una scelta di vita, sia professionale ma anche personale, di vita.
1: Giulio, tu nella tua lunga carriera hai lavorato con molti registi, con molti attori. Quali sono le persone che ti hanno maggiormente arricchito?
2: Beh, innanzitutto devo dire Sergio Fantoni, che aveva un modo di stare a teatro, salutava tutti i tecnici quando entrava per nome, mi ha insegnato molto come si doveva, e quindi quando poi sono diventato direttore artistico di una compagnia, eccetera, ho cercato di fare le stesse cose che faceva lui. Però un incontro non posso non citarlo, perché è quello con Ettore Scola, che mi propose di fare un film, e io mi ricordo insomma l'emozione di stare al telefono e sentire questo regista che mi chiamava. Sai, all'inizio tu hai bisogno di conferme in un certo senso, no? Quindi hai bisogno di una spinta in più. E con Ettore poi si è creata una bella amicizia. Mi sono trovato bene con lui e ricordo che in una trattoria romana mi fece un disegno, lui disegnava perfettamente bene, faceva proprio le caricature perfette, e mi ha fatto una caricatura in cui diceva un'intensa espressione dell'attore Scarpati. Puoi immaginare quanto era intenso in quella caricatura che mi aveva fatto.
1: Giulio, il nostro è anche il programma dei sogni. È sempre stato quello di fare l'attore il tuo sogno?
2: Beh, io ho iniziato veramente da piccolo, a 12 anni, perché una vicina di casa, che era una argentina, con un gruppo di altri argentini facevano uno spettacolo e gli serviva un bambino, e quella fu un po' la prima scintilla per cui io andai a fare le prove di sera tardi, quindi andavo poi a scuola, andavo alle medie, per cui ero abbastanza rincretinito la mattina, quindi cioè era pure un problema. E poi quella cosa assurda, che per me sembrava assurda, è che stavano le ore a pensare a dire come dire una battuta. E dice, ma allora dille basta, cioè dille così, insomma, no? E poi ovviamente da adulto, da attore adulto, mi sono ritrovato a fare le stesse cose che avevo visto fare a quella compagnia lì.
1: C'è stato un momento preciso che ti ricordi in cui hai capito, sì, la mia vita sarà su un palcoscenico?
2: Hai sempre paura che magari una cosa che ti piace fare poi non si realizzi del tutto, quindi all'inizio ci sono alti e bassi, quindi non sai mai, no? Però ecco, diciamo che devo dire forse un incontro con un personaggio, era un testo che si chiamava Orfani, con Sergio Fantoni ed Ennio Fantastichini, e io facevo un ragazzo disturbato, e la cosa bella è che spesso e volentieri quando venivano a salutarmi entravano nel camerino un po' titubanti, perché dicevano questo è un po' malato, un po' matto, e quindi mi guardavano proprio come dire complimenti, ma quindi cioè, e per me questo era, vuol dire che avevo centrato per fortuna il personaggio, quindi no, è stato quell'aspetto lì, mi ha come dire aperto anche un mondo diverso e anche un modo di essere, insomma l'incontro con i personaggi rimane sempre la cosa più importante per un attore.
1: Giulio, quali sono state le principali fragilità con le quali hai dovuto combattere nel corso della tua vita?
2: Beh, io ero abbastanza timido, però ho trovato un sistema che era quello che a un certo momento in famiglia dicevano Giulio è pazzo, perché facevo un po' cose folli, un po' strane, cantavo, da ragazzino cantavo a squarciagola,
1: passavi da un eccesso all'altro.
2: Sì, cioè per vincere la timidezza dovevi caricarti un po', no?
1: Pensi che l'autenticità di un attore risieda proprio nelle sue fragilità?
2: Beh, gli attori è fragile proprio di costituzione, diciamo così. Siamo abbastanza fragili, siamo pieni di cose scaramantiche, c'è chi entra in un modo, chi entra in un altro.

0: l'altro, chi deve dire scemenze e cazzeggiare fino a 5 secondi prima di entrare in palcoscenico e chi invece deve stare chiuso in una bolla tutta sua. Però siamo costretti, diciamo così, a tirar fuori i sentimenti e le emozioni anche quando magari noi ne abbiamo degli altri.
1: Giulio, torniamo a vedere la storia di Arte e Libri e poi ci rivediamo qui a casa del calciatore di sogno. La tua compagnia.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì, a guardia dell'entrata.
3: Marco ha 30 anni, è un ragazzo che di ogni cosa vuole sapere il come e anche il perché. La curiosità è la sua forza e grazie al suo talento oggi è diventato l'ambassador di Arte e Libro.
2: Al tuo DNA, col mio DNA, le nostre anime che forse esistono, tu mi fai credere all'impossibile. Il tuo DNA.
3: Marco, ci troviamo in uno dei tanti locali di Arte e Libro. Che succede qui dentro?
4: Allora, qui ci troviamo nel laboratorio medicale. Qui vengono assemblati e confezionati sia integratori, sia prodotti per la cura della persona.
3: La casa farmaceutica vi gira, diciamo,
4: all'interno della fialetta. Tutti i procedimenti sono diversi a seconda, certo, del prodotto. In questo caso noi mettiamo la fialetta all'interno dell'astuccio con il bugiardino.
3: Un lavoro di precisione.
4: È un lavoro di precisione. Richiede ordine e costanza anche al fine di non rallentare il lavoro dei colleghi.
3: Tu sei anche ambassador di Arte e Libro.
4: Ruolo acquistato tutto sul campo.
3: Che vuol dire essere ambassador di questa cooperativa sociale?
4: Per far brillare i valori di una persona bisogna dargli l'opportunità. E a me è stata data l'opportunità quando Arte e Libro mi ha chiamato a portare la testimonianza in vari stati.
3: Tu peraltro, mi hanno detto, parli anche molto bene l'inglese, infatti sei stato anche all'estero, sei stato
4: all'estero, quando siamo stati a Jeddah in Arabia Saudita e all'ambasciata italiana di Vienna e all'ONU a New York.

0: Parlami un pochettino di te.
1: Lavoro qui da quasi 2 anni. La prima volta che sono arrivato sono tanto in ansia, anche se non si direbbe. Ma poi è arrivato un giorno dove tutto è cambiato proprio. Ho acquistato, grazie a questa cooperativa, la fiducia in me stesso.
0: Il lavoro è importante per tutti?
1: Allora, il lavoro è fondamentale per tutti, sia perché ti dà sia autonomia e sia dignità.
0: Adesso hai una busta paga, il tuo lavoro è retribuito.
1: Cosa che prima non avevo.
0: Questo è importante.
1: È molto importante. Io se dovessi definire questa cooperativa con la mia parola sarebbe trasformazione, perché questa parola mi affascina, perché intanto, come dico, io sono pieno di interessi, però uno che ho dai tempi della scuola è la chimica, perché se ci pensiamo tutto è chimica, e questo l'ho anche capito da una legge di un chimico famosissimo, Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Da quella legge ho capito cos'è la vita.
0: Hai raggiunto un obiettivo importante.
1: Ho raggiunto un obiettivo importante, anche se io ne ho sempre obiettivi, non mi fermo mai. E un altro mio interesse che ho adesso è quello dell'intelligenza artificiale. Io la vedo come uno strumento proprio fatto per strutturare i piani educativi individuali

0: realizzati nel percorso, nei percorsi scolastici, proprio farlo su misura, in modo da non lasciare indietro, nessuno.
1: E poi il concetto dell'unicità.
0: Questa tua domanda la associo alla tavola periodica. Nella tavola periodica tutti gli elementi sono diversi, ma se si attraggono per le cariche diverse danno origine a una molecola. Analogamente, in arte libro succede che se tutte le persone con caratteristiche diverse collaborano, questo diventa la chimica dell'inclusione.
2: Un sensore esterno scatta e poi, con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
3: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
2: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? Beh, noi c'eravamo. C'eravamo la prima volta che la tecnologia è diventata la colonna sonora della tua vita. La prima volta che per realizzare il tuo sogno ti è bastato un click. C'eravamo la prima volta che hai avuto la certezza di poter andare ovunque. O la prima volta che hai salutato tuo nipote dalla finestra di un PC. Per regalarti l'emozione della prima volta, ogni volta, noi ci siamo. Da 35 anni, Media World.
5: Abbiamo visto Marco, un ragazzo che ha sorpreso tutti, nel senso che i medici avevano detto che difficilmente avrebbe potuto comunicare. Invece lo ha fatto, lo fa. A te è mai successo che qualcuno ti dicesse non ce la puoi fare?
6: Ma certe volte il non ce la puoi fare non ti viene detto, te lo dici da solo. Mi è capitato di pensare questo non ce la posso fare o così. Però siccome sono un po' teutonico, diciamo così, allora comincia il mio lavoro di costruzione e di pezzetto per pezzetto. So che se mi muovo di poco, poi dopo mi muoverò di più. E questo è anche il principio per cui il nostro amico è riuscito finalmente a liberarsi e a parlare.
5: Abbiamo visto anche come le passioni abbiano rappresentato uno stimolo importante, no, nel percorso di crescita di Marco. Quali sono le passioni di Giulio Scarpati?
6: Beh, devi considerare che il mio mestiere è una passione. Su quello proprio, quindi un piacere enorme. Però poi io mi sono arrivate altre passioni. Adesso ho la passione delle piante. E quando sono lì con le piante, che faccio, traffico, eccetera, non mi accorgo di niente. Posso anche dimenticare il telefono, anzi non portarlo proprio. Tra l'altro era la passione di mia mamma, che era un pollice verde molto, molto bravo, quindi ho dovuto mantenere, diciamo così, la tradizione.
5: Allora Giulio, ognuno di noi porta con sé delle cicatrici che sono un po' la mappa di quello che poi siamo diventati, no? Attraverso dei momenti più o meno positivi. Noi ti abbiamo chiesto di portarci due oggetti che abbiamo messo qui all'interno di questo scrigno. Il primo che faremo vedere sarà un oggetto che ha a che fare con un momento buio, con un momento di inciampo, di difficoltà. Il secondo invece rappresenta un momento di gioia, un momento di grande positività. Lo apriamo insieme?
6: Sì.
5: Eccolo qua. Questo è un libro da te scritto. Che mi racconti?
6: Ti ricordi la Casa Rossa? Questa era una casa che avevamo al mare nel Cilento. Era un po' la casa di famiglia, quindi nel senso che andavamo lì per 4 mesi, tutta l'estate, quindi era molto importante per mia mamma. Mia mamma si è ammalata d'Alzheimer e quando ancora era in vita io ho provato a scrivere qualcosa su di lei, partendo dai ricordi e a raccontare anche quello che stavo vivendo, perché mia mamma perdeva le parole. Per capire come cambiava mia mamma, una volta mi disse: ci vediamo 7. Dico, ma che vuol dire ci vediamo 7? E poi sono arrivato a capire che 7 per lei era domenica, perché è il settimo giorno della settimana. Cioè, pian piano perde contatto con la realtà e tu devi entrare in una, come dire, un rapporto che è quasi fisico, di farsi sentire, perché quello comunica sempre.
5: Giriamo pagina, prendiamo il secondo oggetto, quello un po' della rinascita, un oggetto che comunque racchiude in sé la positività di un momento che condividi con noi. Si tratta del Corriere dei Piccoli.
6: Sì, Corriere dei Piccoli. In realtà il Corriere dei Piccoli, vabbè, ricorda la mia infanzia, va benissimo, io ero abbonato al Corriere dei Piccoli e tutto quanto, ma in realtà questo amore per i cartoni ha fatto sì che con i miei figli il momento, forse per me, soprattutto se lavoravo tanto e tornavo la sera, stare a vedere un cartone, commentarlo, ridire le battute, perché ormai le sai a memoria, insomma, no? È stato un momento molto, molto coinvolgente e molto bello, perché quello è un momento di felicità.
5: Allora, torniamo a raccontare la storia di Arte e Libro e poi ci rivediamo qui con Giulio Scarpati a Casa del Cacciatore di Sogni.

Arte e libro è anche innovazione e tecnologia. Nel laboratorio di digitalizzazione si custodisce la memoria, un'immagine alla volta. Un lavoro che richiede cura e capacità informatiche. Ed è qui che abbiamo incontrato Davio, Laura e Mirko.

0: Ciao Laura.
1: Ciao.
0: Ciao Davio.
2: Ciao.
0: Davio, tu sei il coordinatore del laboratorio di digitalizzazione all'interno di Arte e Libro. Ecco, quali sono le attività che svolgono i tuoi ragazzi?
2: Ah, principalmente facciamo le digitalizzazioni, le scansioni e le rinomine dei progetti industriali di una grande azienda multinazionale che è radicata qui in Friuli Venezia Giulia. Poi, una volta elaborati, rinviamo al committente per l'archiviazione.
0: Quanti ragazzi sono coinvolti in questa attività?
2: Compreso il sottoscritto, 8 persone.
0: Tra cui Laura, una delle ultime arrivate.
1: Questo è un ambiente bello. Mi piace lavorare con computer.
0: Ti occupi di qualcosa in particolare te, Laura? Oppure tutti fanno tutto?
2: Allora, tutti sono stati istruiti a tutti i macchinari, quindi qualsiasi microfilm, plotter, digitalizzazioni, documenti, libri antichi, eccetera, eccetera. Lei è specializzata principalmente, molto brava, nel discorso dei libri antichi e nel plotter.
0: È un lavoro molto interessante il tuo?
1: Sì, tutti patenti a farlo, perché è tanto tempo che non trovavo lavoro. Quindi sono contenta.
0: Tu hai dovuto superare una condizione di sordità che ti ha precluso alcune opportunità. Opportunità che invece qui hai trovato.
1: Nonostante le mie difficoltà di parlare, di capire, anche di mettere protesi, però comunque ho difficoltà a capire le persone perché il tengo la labiale. Grazie a tanto impegno da parte mia.
0: Hai anche conosciuto tanti ragazzi?
1: Sì, siamo in tanti qua. Ci sono altri 3-4 ragazzi tolti come me, però lavoro da altre parti.
0: Come sono organizzate le tue giornate?
1: A parte piccolo lavoravo da casa, faccio un po' di attività sportive.
0: Quali sono le passioni di Laura?
1: Mi piace viaggiare, mi piace visitare i più forti belli di arte, di natura, di animali.
0: Davio, anche tu hai una storia un po' particolare da raccontare?
2: Sì, io ho 57 anni e ho avuto un'esperienza più di 20 anni di imprenditore. Purtroppo varie vicissitudini e poi anche il Covid, hanno fatto chiudere l'azienda. Oltre a questo ho avuto problemi fisici e questo mi ha permesso poi, dopo vari anni, di conoscere Arte Libro e mi hanno dato la possibilità, dopo anni di disoccupazione, di trovare un lavoro.
0: È come se tante fragilità insieme hanno dato vita a qualcosa di molto forte.
2: Assolutamente sì, e Arte Libro, per quanto mi riguarda, dà una possibilità a questi ragazzi, a noi, perché io sono disabile anch'io, una possibilità che al di fuori di qui la società ad oggi purtroppo non dà.
0: Davio, che capo è?
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Ma solo perché sta qui vicino a te oppure è bravo sul serio?
1: Confermo che...
0: Mi raccomando, Davio.
2: Molto buono. Assolutamente.
0: Ciao Mirko.
3: Ciao.
0: Su cosa stai lavorando?
3: Sto digitalizzando dei progetti.
0: Te la ricordi l'emozione del primo giorno?
3: Ma il primo giorno sì, ero molto emozionato, ero felice sì di aver cominciato questa nuova esperienza. Sì, quindi ricordo molta felicità e gioia. Sì, il primo giorno ero molto felice.
0: Mi fa vedere come si digitalizza una fotografia? Partiamo da un selfie che ci facciamo io.
3: Sì.
0: D'accordo? Un bellissimo selfie, con il sorriso, eh? Ok?
3: Sì, pronto? Con il sorriso, sì. Ecco.
0: Eccoci, eh?
3: Cheese. Adesso Stefano, mandami il selfie via mail, poi lo stampiamo e lo digitalizziamo come se fosse un progetto.
0: La mando subito, eh? Eccola, dovresti avercela.
3: Ecco, è arrivata la mail. Vado a stamparla.
0: Bene.
3: Ecco Stefano, questa è la foto, guarda che carini.
0: Ma è bellissima, eh?
3: Ecco, adesso te la digitalizzo. Si mette qua. con questo pulsante parte la scansione. Adesso sta digitalizzando il foglio ed eccoci qua. Con questo pulsante si genera il file.
0: Che ci salviamo.
4: Ottimo lavoro.
0: Giulio, i ragazzi di Arte e Libri hanno un talento invisibile agli occhi di molti, che invece qua riescono ad esprimere. Ecco, parlando di te, tu pensi di essere un attore di talento oppure un attore che si è affermato grazie alla costanza, grazie alla determinazione, grazie al lavoro quotidiano?
5: Io affronto sempre i personaggi in maniera un po' nello stesso modo, cioè nel senso che devo entrare dentro un personaggio. E mi capita però che una volta che sei dentro, tendi ad acquisire una fisicità vera. Tant'è che quando facevo ancora Orfani, spesso e volentieri io mi ritrovavo ad andare a cena e a fare dei gesti che erano i gesti di questo ragazzino.
0: Perché eri entrato così tanto nel personaggio.
5: Me li portavo dietro. Ho sempre fatto un lavoro proprio di studio prima, di preparazione, che fosse molto forte, perché dovevo anche fantasticare e pensare di riempire quello che non sapevo con le mie fantasie.
0: Mi stai dicendo che è più importante la tecnica, che il talento a volte non è sufficiente?
5: No, il talento sta nel fatto che tu devi, come dire, prepararti per entrare dentro qualcosa, quindi devi predisporre tutto, però devi sapere, conoscere le cose. Non è soltanto una questione di tecnica, è una questione di anche da abbandonarsi, perché poi quando un gesto diventa naturale, tu lo senti che è così, e allora quel gesto è come se fosse, quel gesto ti fa scoprire una parte del personaggio, poi una battuta, cioè pian piano metti insieme le cose e viene fuori poi un essere umano, ecco.
0: Ci sono delle parole che nella loro semplicità racchiudono molto di noi. Io adesso ti dirò tre parole e tu di pancia mi dici un po' quello che ti fanno venire in mente. Allora, partiamo da questa prima carta e la parola è coraggio.
5: Credo che il coraggio sia una virtù da ammirare proprio. Per me, quando vedo il coraggio delle persone che affrontano un problema o cose del genere, quindi per me il coraggio è riuscire a saltare l'ostacolo e andare avanti. Ti voglio soltanto dire una cosa per cui non sono stato coraggioso.

0: c'era un mio carissimo amico ed è stato male. E mi aveva chiesto vieni a trovare. Io non ci ho avuto il coraggio. Ed è la cosa che mi sono più pentito, perché nel momento in cui io ho detto beh, vorrei venire a trovare, mi hanno detto che era meglio di no, perché la situazione era peggiorata molto, ecco.
1: La seconda parola invece, vacanza.
0: La vacanza per me era un po' diversa rispetto alla vacanza dei miei compagni di scuola, insomma, delle elementari o delle medie. La vacanza che facevo io era per 4 mesi nel Cilento, da bambino. Facevamo i pomodori, facevamo la vendemmia, facevamo la raccolta delle olive alla fine. Cioè, io vivevo con i contadini questa situazione qua.
1: La terza parola è fede.
0: In questo momento veramente apprezzo molto questo Papa Leone per le cose che sta dicendo. Veramente ha una grande forza nel dire queste cose, ha una grande perseveranza e credo che sia importante la sua testimonianza. Lui sta facendo un lavoro molto importante in un mondo che è devastato dalle guerre, dalle cose terribili che vediamo tutti i giorni. E però questo fatto che uno si debba in qualche modo ribellare allo stato delle cose, perché lo stato delle cose va cambiato.
1: Allora Giulio, torniamo quindi a Udine e poi ci ritroviamo qui in compagnia di Giulio Scarpati a Casa del Calciatore di Sogni.

0: La cucina è un linguaggio antico fatto di ingredienti che si fondono e di profumi che sanno di casa. Qui da Arte e Libro c'è un progetto chiamato Divergente Gourmet che coinvolge tanti ragazzi, tra cui Alessandra e Federico. Andiamoli a conoscere. Alessandra, che state preparando?
1: Mi sto preparando una ricetta che si chiama Cacciato dei Sonni.
0: Wow!
1: Un orzo manteccato a montaggio arricchito con erbe aromatiche dell'Eden Park e completato da un crumble croccante di frico.
0: Beh, ok, detta così è veramente una gran bella ricetta, eh? Allora, il progetto legato alla cucina di Arte e Libro si chiama Divergente Gourmet. Me ne vuoi parlare, Alessandra?
1: Allora, Divergente Gourmet è Mordi Pregiudizio ed è un laboratorio di cucina che facciamo tutti i giorni.
0: Jessica, tu sei una delle volontarie di Arte e Libro. Parlami un po' di questo progetto.
2: Questo progetto, il Divergente Gourmet, è nato ormai da 4 anni. Viene svolto qua nelle nostre cucine, dove prepariamo il pranzo per tutti i nostri lavoratori. Oltre ad uscire anche dalle nostre cucine facendo dei catering e col nostro food truck, che è stato il nuovo acquisto di quest'anno.
3: Aleote!
4: Ma che cos'è?
5: Aleote!
6: Il nostro food truck!
7: Da oggi possiamo finalmente portare la nostra cucina fuori da Arte e Libro.
8: Avventi e feste.
7: Mercati e piazze.
6: Il mondo ci aspetta!
0: Federico, detto Chicco?
9: Sì.
0: Senti, ma mi hanno detto che voi portate anche i vostri piatti in occasione di tanti eventi, no? Ultimamente dove siete stati? A Rimini?
9: Sì, sì, è da Rimini, si park lì.
0: All'Expo Aid?
9: Sì, esatto.
0: E sono stati apprezzati i vostri piatti?
9: Hanno mangiato tutti, no?
0: Che ricordo hai di quei giorni a Rimini?
2: Beh, abbiamo fatto una bellissima esperienza a Rimini, abbiamo avuto la possibilità di fare da mangiare per quasi 2000 persone, tutti gli ospiti dell'Expo Aid, e abbiamo avuto anche la possibilità di portare il nostro truck sempre per far conoscere i nostri piatti come il nostro frico.
0: Expo Aid è un momento importante di incontro, di condivisione tra tutte quante le associazioni e gli enti del terzo settore che operano in Italia. Qual è il piatto che ti piace di più fare, Alessandra?
1: Le crespelle con la marmellata fatte dai nostri ragazzi di cucina e assieme ai nostri chef.
0: Buono. E te, Chicco?
9: A me piace Tirami Su.
0: Tirami Su?
9: Sì.
0: Alessandra, tu cosa hai trovato qui ad Arte e Libro?
1: Gli abbracci e l'amicizia anche, di conoscere persone nuove.
0: A proposito, mi hanno detto che tu hai un soprannome particolare, me lo vuoi dire?
1: I cuoricini.
0: Cuoricini?

0: per quale motivo la chiamate cuoricino?
1: Perché è il cuoricino, è la nostra Sandra.
0: Per quale motivo ti chiamano cuoricino?
2: Perché mi piacciono gli abbracci e anche la canzone.
0: Vi voglio chiedere la stessa cosa.
1: Dimmi.
0: Ditemi qual è il vostro sogno.
1: Il mio sogno è fare un teatro.
0: Perché proprio un teatro?
1: Perché mio papà è presidente.
0: Quindi vuoi seguire le orme di papà?
1: Sì, esatto.
0: E il tuo invece di sogno?
2: Il mio sogno è portare Divergente Gourmet il frico con polenta in Giappone.
0: Allora, invece il mio di sogno è di assaggiare la vostra ricetta, la ricetta che avete preparato per il cacciatore di sogni. Giulio, i ragazzi di Arte Libri hanno trovato in questo luogo una famiglia. Quanto contano per te gli affetti?
3: L'attenzione all'amicizia è molto importante, che la devi cercare di tenere. Io ho anche amiche storiche proprio dal liceo, insomma dal ginnasio. Quindi ho mantenuto quelle, però certe volte di quelle che nuove che ho amicizie che sono nate nuove, spesso e volentieri magari un po' per il lavoro, un po' per le cose, ti perdi e poi dici ma perché non ci siamo più sentiti, chissà perché.
0: Giulio, adesso c'è una grande sorpresa.
3: Dimmi.
0: Io mi auguro che ti faccia veramente molto piacere quello che ti stiamo per far vedere.
3: Bene.
0: Vediamo questa breve clip e poi torniamo qui a parlarne.
4: Ciao Giulio, colgo l'occasione per mandarti un abbraccio e un bacio, seppur virtuali, davvero dal cuore. E anche per dirti qualcosa che purtroppo non sono mai riuscita a dirti, ovvero grazie. Grazie perché sei stato un punto di riferimento nella mia crescita, una crescita così fuori dalle righe, possiamo dire, in un luogo così strano, no? per una bambina, un set televisivo, tu hai fatto sì che io mi sentissi a casa, protetta, amata e sempre serena. Quindi ti ringrazio davvero tanto per questo, perché non è scontato e adesso me ne rendo conto. Quindi un abbraccio enorme e non vedo l'ora di vederti, spero presto. Ciao!
3: Eleonora aveva 2 anni quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, quindi è stato un bellissimo percorso. Poi lei è brava come attrice proprio. Ed è cresciuta molto nella serie, ovviamente.
0: Sono anche le sue parole di grande gratitudine. Nell'ambiente dello spettacolo possiamo dire che è qualità rara quella della gratitudine.
3: Sì, ci si dimentica con tanta facilità. Però, come dire, abbiamo lavorato veramente seriamente a rendere credibile una famiglia. Nel senso che io mettevo i giocarelli dei bambini dentro la mia borsa da medico, perché così quando aprivo la borsa per visitare una persona, la gente vedeva un giocarello e quindi invece di dire ah che bravo padre o queste robe qua, no? Che spesso si usano nella fiction e diventano insopportabili, tu facevi vedere che i figli erano presenti anche nel lavoro di medico in un certo senso, no? E quindi insomma è stato un lavoro molto, molto importante per creare anche con i bambini rapporti veri, rapporti che fossero credibili. A un bambino se tu gli fai delle moine finte non lo conquisti.
0: Quanto ti sorprese il successo di Un medico in famiglia?
3: Era carino questa versione al maschile di una gestione di una famiglia, che è un po' era un po' la novità. E poi mi piaceva questo Lele Martini, che era un padre un po' strano, doveva combattere con tutti questi figli e anche col nonno, ovviamente, combatte anche col nonno.
0: Sei contento dell'uomo che sei diventato oggi, Giulio?

0: No, io ho un po' delle nicchie che ancora mi cerco di capire di me, cerco anche di risolvere, ma insomma c'è sempre da migliorare, c'è sempre da ascoltare di più e capire di più.
1: Allora, andiamo a vedere l'ultima parte della storia di arte e libri. Grazie a Giulio Scarpati per aver condiviso anche tanti momenti intimi della sua vita. È stato veramente un piacere.
0: Grazie a voi e grazie ai ragazzi di Udine e a quello che hanno fatto.

0: Katia, siamo giunti al termine del nostro viaggio. Qui siamo all'interno di un altro luogo di arte e libro.
1: Qui siamo all'Eden Park. È uno spazio che abbiamo voluto per ricordarci che l'inclusione non termina con la giornata lavorativa. Tutti i venerdì ci troviamo, tutti i laboratori di arte e libro, ci troviamo qui perché condividiamo il pranzo, condividiamo la preparazione del pranzo, condividiamo lo stare insieme. Sempre qui abbiamo voluto e creato ormai da 4 anni un orto, l'abbiamo chiamato Arte Orto per rimanere all'interno del nome di Arte Libro, dove i ragazzi stessi della cucina tutti i giorni se ne prendono cura, sia seminando gli ortaggi, sia raccogliendoli per poi prepararli in cucina.
0: Andiamo che vedo che ci sta aspettando Mattia.
2: Buongiorno Katia, buongiorno Stefano.
0: Ciao Mattia.
2: Come state? Tutto bene? Vi ho preparato anche questi 3 biscottini che sono molto buonissimi.
0: Katia, sono passati circa 33 anni dal primo giorno in cui hai messo piede per la prima volta qui. In cosa è cambiata Arte e Libro e in cosa invece è rimasta sempre la stessa?
1: Sicuramente è cambiata nelle dimensioni. Quando siamo partiti eravamo una piccola realtà composta da 12 persone e uno spazio che era poco più di un appartamento. Oggi è una realtà Arte e Libro molto grande che ci permette di accogliere in questi spazi generosi, anche dell'Eden Park, tante persone, tante famiglie, tante persone con disabilità che possono trovare un'opportunità lavorativa.
0: E in cosa non è cambiata?
1: Non è cambiata nello sguardo. Lo sguardo è sempre lo stesso, perché viene prima la persona e poi la sua disabilità, perché la diagnosi

0: del ministro Locatelli, perché Katia, che è lei che è la presidente, che mi dà pieno di incarichi a me come portavoce ufficiale. E poi anche del mio sogno, anche quello che sono sempre stato singolo in tutta la mia vita, di trovare almeno una compagna, un'amorosa.
1: Ma ci stiamo lavorando su questa cosa?
0: Praticamente ancora no, perché mi dicevano sempre i miei familiari che non è molto facile trovarla, perché se ce l'hai dopo un po' anche ti lascia subito e non sta con te per il resto di tutta la tua vita.
1: Ma questo può capitare a tutti però, eh?
0: Giusto, sì.
1: Cosa ti danno questi ragazzi?
2: Ma guarda, parto dalla cosa più semplice, l'emozione. Io mi sono emozionata la prima volta che ho iniziato a fare volontariato e tuttora mi emoziono. Arte Libro la definisco un po' come le montagne russe, perché ogni giorno non sai quello che succede. E questo secondo me continua ad essere una leva talmente forte, talmente energica, che ci permette, un po' come il calabrone, sai che per peso e forma non potrebbe volare, eppure lo fa. Ecco, per me questo è Arte Libro.
1: Hai trascorso una vita dedicandoti a questi ragazzi, al sociale, questa scelta d'amore, cosa ti ha dato?
2: Mi ha dato tantissimo, perché è diventata per me una ragione di vita. Non riesco a trovare la linea di confine tra la vita personale e la vita lavorativa, perché credo che chi sceglie di vivere e di investire il proprio tempo, no, in un contesto come il nostro, non possa essere che un tutt'uno. Io penso che il volontariato dovrebbe essere il modo normale di relazionarci tra di noi. Quindi mettere a disposizione quello che ho a disposizione, lo metto a tua disposizione e viceversa. E se tutti facessimo questo, penso che sarebbe un arricchimento generale dove tutti potremmo veramente stare bene.
1: Abbiamo ascoltato il sogno di Mattia, meraviglioso. E tu hai un sogno per loro?
2: Spero per loro che possano trovare il loro cammino e che Arte Libro rappresenti il loro cammino, ma che non si esaurisca al nostro interno, ma che abbiano tante opportunità. E spero che proprio ci sia un dopo di noi, nel senso più ampio del termine, che Arte Libro possa diventare sempre di più, più forte, più innovativa, perché non ci siamo mai fermati a quello che potevamo fare, ma abbiamo sempre lanciato il cuore oltre, a quello che non era possibile, a quello che sembrava impossibile, ma poi è diventato realtà. Perché, no, una citazione importante che dice, no, se puoi sognarlo, puoi farlo.

0: Ora Stefano, per salutarti, vorremmo darti un abbraccio tutti insieme. Che
1: Dai,
0: dici, andiamo?
1: Volentieri.
0: Andiamo. Mattia, andiamo. Vieni anche tu.
1: Che bella sorpresa, ci sono veramente tutti, lo staff, i due ragazzi. Ciao Marco!
2: Ciao, piacere di averti conosciuto. Fai brillare sempre di più i valori di tutte le persone, dagli questa opportunità.
1: Grazie, sei forte, sei forte. Ciao Annalisa, ho visto anche i cuoricini, dove stava prima? Eccola qua, dammi un bacio. Sei bravissima. Mi raccomando, continua a cucinare sempre così bene. E grazie per la splendida ricetta del cacciatore di sogni.
0: Grazie a te Stefano, ci hai fatto un regalo e un dono immenso. È stata una gioia poter condividere la nostra esperienza con te. Grazie di cuore.
1: Grazie ragazzi. Ci facciamo un selfie tutti quanti insieme? Dai, facciamoci un bel selfie. Eccolo qua, eh. Ci siamo? Evviva Arte e Libro!

0: Con Paolo Mieli, passato e presente. Domani alle 13.15, Rai 3.
1: È una storia incredibile.
2: Che facciamo?
3: Una risposta dovrà darcela.
4: Vale anche la pena ricordarlo.
5: E nessuno lo può cancellare.
1: Ad Maiora, grazie.
6: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose. Domani, 21.15, su Rai 3.
7: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.
8: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
9: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
8: Lo vedo.
9: Ho delle priorità. Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
8: E poi...
9: Poi North Sud Ovest Est.
8: E poi il divano.
9: Non era in pole position.
8: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
11: C'è chi è affezionato ai grandi classici e chi è attratto dalle novità. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo Ponti. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
12: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
13: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
12: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito. Alcune

0: Mentre le superpotenze spendono sempre di più per i loro arsenali nucleari, in Italia ci sono decine di bombe atomiche americane. Perché? E qual è il rischio?
1: Presa diretta, questa sera alle 20:30, su Rai 3.

0: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
1: Assaggialo, non è ragù, è ragù alla Mutti, 100% vegetale. Pronti a cambiare idea? Scopri anche il gusto dei sughi pronti Mutti.
2: Io li proverei.
3: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
4: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
2: Controlli? Ma vai da Conad.
5: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata per portare in tavola solo i prodotti migliori.
6: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
7: Sì! Non smettere mai di giocare!
8: L'edizione di oggi finisce...
9: 2,7 milioni...
10: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
9: Sì! Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci.
11: Itas Mutua, da sempre mutua per davvero.
12: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.

0: L'operaio trovato ferito in strada e poi morto in ospedale. Si rafforza l'ipotesi incidente sul lavoro. La moglie voglio giustizia. Ieri notte da un'azienda di vernici dell'ASI di Caivano, nuova fuoriuscita di sostanze chimiche. Si monitora l'aria. Dalle nazionali le conferme di un super De Bruyne di Vergara che punta a un posto da titolare nel match di domani contro la Turchia. Per il Napoli ritorno in campo sabato contro Frosinone. Buon pomeriggio dal TGR Campania. L'operaio 61enne trovato in strada a Caivano con lesioni da politrauma. Morto in ospedale, si indaga per capire le cause dell'accaduto. Prende corpo l'ipotesi incidente sul lavoro. I particolari con Lilli Viccaroteo.
1: Secondo quanto accertato dagli inquirenti che stanno indagando sulla morte di Salvatore Calignano, l'uomo era stato assunto da una ditta edile di Caivano il 1° ottobre, il giorno prima della sua morte. Un'assunzione che all'avvocato Petruzzi, che assiste la famiglia, appare quantomeno strana. Alla moglie lui non aveva mai detto di aver firmato un contratto di lavoro. Trovato in fin di vita, riverso in un terreno in una zona periferica proprio di Caivano, Interland Nord di Napoli, il 61enne è morto ieri pomeriggio in ospedale dopo 24 ore di agonia. Prende sempre più corpo l'ipotesi di un incidente sul lavoro. Sembrerebbe che le lesioni riportate siano compatibili con una caduta dall'alto.
2: Cioè, dicevano i dottori, è potuto cadere da una grande altezza per avere questo tipo di frattura.
1: Gli inquirenti stanno cercando chi poi ha portato l'uomo in una strada isolata della città, dove poi è stato soccorso. La salma di Salvatore Calignano è stata posta sotto sequestro in attesa dell'autopsia. Per la famiglia restano gli interrogativi. Se davvero l'operaio fosse stato in regola, perché abbandonarlo in fin di vita in periferia? Perché non chiamare subito aiuto? Dubbi che verranno dipanati dalle indagini che proseguono senza sosta.
2: Voglio giustizia per mio marito, perché voglio capire cosa è successo. Che hanno fatto a questo, cioè perché si è caduto, perché non l'hanno soccorso subito.
0: E la scorsa notte incidente mortale tra un'auto alla guida un 55enne ed uno scooter guidato da un 32enne morto sul colpo, questo sulla circumvallazione esterna Arzano-Casoria. E ieri notte, nella zona ASI di Caivano, ancora una fuoriuscita di sostanze chimiche da un'azienda che produce vernici. Ci spiega tutto Enzo Perone.
3: Siamo a Caivano, dietro di me la PPG dell'area ASI di Pascarola, un'azienda che produce vernici già il 12 settembre. Una fuoriuscita di solventi provocò uno

0: odore irrespirabile nell'aria e il sindaco di Caivano emanò un'ordinanza di cautela nei confronti della popolazione. Ancora ieri sera la fabbrica con un'ordinanza del sindaco di Caivano è stata chiusa.
1: La reazione chimica che si era sviluppata ha prodotto anche un piccolo incendio circoscritto e perimetrato che però, unito alla fuoriuscita di vapori, ci ha destato una grandissima preoccupazione.
0: L'ordinanza pochi minuti fa è stata revocata dopo la trasmissione delle rilevazioni effettuate dai vigili del fuoco, prevedeva la chiusura dell'azienda che rimane sotto sequestro, ma anche delle cautele nei confronti della popolazione di Caivano. Domani ci saranno i risultati dei rilievi dell'ARPAC.
2: E questa mattina a Pompei la supplica alla Madonna del Rosario, ricordati i messaggi di pace e carità di San Francesco e San Bartolo Longo. L'ha seguita Gianluca De Martino.
3: Qui dal sagrato della Basilica di Pompei, nel giorno della supplica, il messaggio di due santi, San Francesco, di cui oggi ricorrono gli 800 anni dalla morte, e San Bartolo Longo, il patrono di Pompei, colui che portò in questa valle il quadro della Madonna del Rosario. Monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo di Pompei, ha ricordato il messaggio di Papa Leone XIV, che proprio qui fu in visita lo scorso 8 maggio. Con lui alle celebrazioni, Monsignor Paolo Rudelli.
4: Bartolo Longo è il fondatore di Pompei, lui ci ha insegnato la strada, dobbiamo essere fedeli al suo insegnamento e c'è tanto da riflettere e c'è tanto che ci ha insegnato, ma l'apertura, perché i tempi cambiano, ma il nocciolo del suo insegnamento, della sua luce che ha ricevuto da Dio resta e dobbiamo adeguarla ai tempi di oggi.
5: È un momento di grande devozione, ma anche di preghiera per la pace, penso, come il Papa ci ha invitato a fare, in particolare in questo mese di ottobre, rafforzare la nostra preghiera per la pace nel mondo. C'è una bella coincidenza di due grandi centenari, oggi ci dicono qualcosa di come possiamo tutti avvicinarci all'immagine di Gesù, e per questo anche più siamo come Lui e più anche i poveri diventano nostri fratelli. E qui a Pompei questo si è realizzato attraverso un po' le meraviglie di questa cittadella della carità.
2: Il teatro, il TXT Festival tra Mercadante e San Ferdinando, domani la chiusura di 4 giorni di incontri e spettacoli. Anna Teresa Damiano.
6: I came here for the first time 2 years ago.
7: Sono venuto a Napoli per la prima volta 2 anni fa, soggiornando alla sanità in luoghi bellissimi e affascinanti. È un privilegio tornare ora con la possibilità di essere parte della vita culturale di questa città. Martin Crimp, drammaturgo britannico, poeta, traduttore, raffinato musicista, è ospite dei 4 giorni del TXT Festival, nuova rassegna del Teatro di Napoli che tra Mercadante e San Ferdinando apre una fondamentale finestra sulle giovani generazioni della drammaturgia europea. Crimp si racconta con il direttore artistico Pier Lorenzo Pisano, si leggono brani del suo Uomini addormentati, pubblicato per la prima volta in Italia, incentrato sulle crudeli dinamiche relazionali di due coppie, una giovane e una matura, ispirato da Chi ha paura di Virginia Woolf.
6: I do see myself as a kind of pie voleuse.
7: Prendere, rielaborare, spiega Crimp, che si è spesso definito una gazza ladra, e ciò che tutti gli artisti fanno da sempre. Nella maturità ho smesso di pensare che le cose nascano dal nulla. Il testo teatrale per lui è una corda tesa da un lato all'altro della platea, sottile ma capace di reggere il peso di ciò che si vuole trasmettere. Il primo dei molti lavori in scena è Medea Material di Heiner Müller, con la regia di Federica Matuccio, tra teatro, musica, installazione performativa.
8: Il teatro è proprio la forma che più assorbe qualunque cosa da circonda, perché è un'arte così antica e veramente arriva il digitale e se lo prende, arriva il cinema e lo assorbe, il teatro proprio continuerà per sempre a macinare tutto quello che lo circonda e andrà benissimo così.
9: Da Creonte hai detto.
2: La lettura e l'editoria, la 5ª edizione del Campania Libri Festival, termina oggi al Palazzo Reale di Napoli. Ettore De Lorenzo.
10: Ultimo giorno al Campania Libri Festival è come sempre una ricchissima e variegata offerta di eventi e di ospiti. Tra i tanti abbiamo incontrato Jacopo Fo, che ci ha parlato del suo rapporto con la mamma e col papà, con Franca Rame e Dario Fo.
11: Grandioso, perché erano due persone amorevoli, mi hanno insegnato l'ira di Dio. Nascere figlio loro è stata una fortuna incredibile. D'altra parte c'era l'altra faccia della medaglia, cioè abbiamo vissuto

0: andava perseguitato i politici. Io a 7 anni andavo a scuola con i carabinieri.
1: Laura Morante ha invece presentato il suo secondo libro, ovvero 10 storie pop ambientate negli anni 60.
2: Non è nostalgia di un'epoca che era tutt'altro che così idilliaca, ma è nostalgia di un'illusione, perché in quel momento era ancora possibile illudersi.
1: E chiudiamo con un omaggio a uno straordinario artista, Antonio Nocera, che ha portato qui al Festival la sua interpretazione del libro.
3: Sono fatti su delle carte a mano che io realizzavo nel mio studio di Venezia, foglio per foglio, con le tecniche antiche, fatto dagli stracci e tutto.
4: Il calcio, il punto sui nazionali del Napoli con Gianfranco Coppola.
5: Un intrigo internazionale accende le discussioni tra i bar, come usava una volta, e i social, dove oggi ciascuno ritiene di avere competenza per sentenziare. La National League propone De Bruyne eccezionale veramente col suo Belgio doppiettista, con a ruota Lukaku per il 3-0 alla Turchia che l'Italia travolse sotto lo spicchio della mezzaluna. Napoli trapassato, Romelu è presente col biondo plurimedagliato che tra nazionale e azzurro sembra il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Mentre Mancini pensa al ritorno contro la Turchia domani sera a Bologna, Allegri lavora coi resti del Napoli rimediando non belle figure in amichevole. Ma si sa che il campionato è un'altra cosa e in un quadro non esaltante il Napoli ha potenzialità per lottare per un ottimo piazzamento. Per gare in azzurro Italia si è confermato talento, mentre ci si aspetta da Capitan Di Lorenzo una presa di possesso della compagine di quest'anno per ridare stimoli giusti a muscoli affaticati e menti forse appagate. Mai dire mai, però, ed è giusto così.
4: La Serie C, l'ottava giornata, Sorrento batte Casarano, la Cavese si impone sulla Casertana, vince in casa il Giuliano, finisce 0-0, Monopoli Savoia, alle 20:30 Salernitana, Bari. Il basket con Alessio Aversa.
6: Due partite, due vittorie, il Napoli Basket parte forte e continua a correre. Nell'anticipo di ieri sera gli azzurri hanno battuto Reggio Emilia 99-93, centrando il secondo successo consecutivo in campionato. Una prova solida, giocata con intensità e personalità che conferma il buon momento della squadra napoletana e un avvio di stagione decisamente positivo.
7: È una società incredibile, con tifosi incredibili. Abbiamo iniziato molto male, ma poi grazie al pubblico siamo riusciti a ritornare in partita e grazie a loro siamo riusciti a vincere una partita importantissima.
6: Adesso i riflettori si spostano su Scafati. Alle 17 alla Beta Ricambi Arena Palamangano i gialloblu ospitano il Varese nel debutto casalingo stagionale. Dopo la sconfitta rimediata all'esordio sul parquet di Udine, Scafati cerca subito una reazione davanti al proprio pubblico. Serviranno maggiore continuità, più attenzione in difesa e soprattutto energia fin dalla palla a due. La sfida con Varese è già un primo banco di prova importante per capire ambizioni e tenuta della squadra campana.
4: È tutto, grazie per averci seguito e buona domenica.
8: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
9: Sulla Campania bel tempo, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, bel tempo con prevalenza di sole e qualche nube medio-alta in transito al mattino. Sull'Appennino campano, il cielo si presenterà per lo più sereno e sgombro da nubi significative. Sul Salernitano, condizioni di tempo stabile e soleggiato in quasi totale assenza di nuvolosità. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno deboli con locali rinforzi. Il mare sarà poco mosso.

0: Che cosa disegni, amore?
1: La nostra casa.
2: La casa che cerchi è su casa.it.
3: I costi?

0: Ormai non li controllo più.
1: Quando si parla di costi, non dovrebbero esserci dubbi. Con Fineco hai tutto sotto controllo. Basta scuse. Fineco, change is good.
2: MG Capavis Ricarica Plus, con creatina e coenzima Q10. MG Capavis Ricarica Plus. Ruggisci di energia.

0: Ogni età è quella giusta. Scopri le soluzioni AXA per ogni generazione su protezione.axa.it. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo.
1: Ogni giorno tutto inizia da qui. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Nel cielo pan di stelle è nata una nuova stella. Tanta buona crema al latte, goloso pan di cacao e morbide stelle. Nuova merenda pan di stelle. Sogna, è buonissimo.
3: L'edizione di oggi finisce.
4: Itas Mutua restituisce 2,7.
3: L'edizione di oggi finì.
4: 2,7 milioni.
3: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
4: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
5: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
3: Ma quindi è tutto vero per davvero?
4: Per davvero!
6: Un sensore esterno scatta e poi... Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
7: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
6: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Assisi celebra l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Mattarella: non c'è colpa maggiore di chi uccide nel nome di Dio. Papa Leone: in Terra Santa, vittime innocenti della guerra. Spese militari al centro del dibattito politico. Crosetto: nessuno scontro con Giorgetti, solo una parte per produrre armi. Opposizioni: quando saremo al governo li investiremo in sanità. Ucraina, visita sorpresa di Merz, mentre il cancelliere a Kiev. I russi bombardano di nuovo il ponte a nord della città. UNHCR, quest'anno più di 15.000 vittime civili. Incendio in un camping di Peschiera del Garda, un ferito grave, 24 persone portate in ospedale, molte già dimesse, testimoni, un botto tremendo, probabile natura accidentale. Bruce Springsteen, Tom Morello, John Bates e altre leggende sul palco di Power to the People, il festival anti-Trump che nel Maryland ha unito rock, politica e impegno civile. Buongiorno, bentornati al TG3. Ad Assisi si celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Il capo dello Stato Mattarella ha partecipato alla messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. San Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di uccidere altri uomini in nome di Dio, ha detto Mattarella. Seguiamo il servizio dell'inviata Rita Cavallo.
1: Le chiarine accompagnano Assisi in festa, migliaia di persone per la giornata che chiude il Giubileo Francescano, una festa religiosa e laica insieme, perché il Santo Patrono, in un giorno che il Parlamento ha voluto festa nazionale, indica che in quel messaggio il Paese si riconosce. Lo sottolinea il Capo dello Stato. La figura di Francesco, profeta di pace, ha segnato la società italiana e oggi ci chiede impegno e coerenza. Una giornata che parla di pace, come nell'omelia del Cardinal Zuppi, che cita Francesco: imbroglia chi vi dice che la pace si raggiunge con le armi anziché con il dialogo.
2: Siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, frutto di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce.
1: Il messaggio di Francesco parla a tutti, credenti e non credenti, e a moltissimi giovani. La dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace.
3: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose.

0: Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
1: Francesco ha trasformato il nemico in interlocutore, ha indicato la strada della solidarietà e del dialogo, ha scardinato l'idolatria del denaro in una scelta di servizio agli altri. Sono parole che per Mattarella custodiscono una luce di speranza.
0: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
2: Nell'Angelus il Papa ha ricordato Francesco, patrono d'Italia, ed è tornato a chiedere pace per la Terra Santa e per tutte le vittime innocenti dei conflitti. Sentiamo le sue parole.
3: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. Siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
2: È acceso lo scontro politico sulla spesa per le armi, ma il ministro Crosetto cerca di smorzare le polemiche in una maggioranza già divisa sulle misure da inserire in manovra. Tutti quei soldi per le armi sono una follia, insorgono le opposizioni. Quando saremo al governo noi li investiremo in sanità. Matteo Valerio.
4: Centrodestra. Al convegno di San Vensane, al cerimoniere democristiano meloniano Gianfranco Rotondi, Meloni consegna un messaggio per l'intera coalizione, avanti così.
5: Questa è la visione che tiene unito il centrodestra, è il mandato che gli italiani ci hanno affidato 4 anni fa e che onoreremo fino all'ultimo.
4: Un appello che arriva nelle ore agitate in cui il governo ha sancito aumento del debito e della pressione fiscale con pochi spazi di manovra per la legge di bilancio. Nessun problema per i meloniani.
6: Fratelli Italia e il governo Meloni nella prossima finanziaria cercheranno di tenere responsabilità nella gestione dei conti pubblici come abbiamo sempre fatto, ma al tempo stesso sostenere famiglie e imprese, a differenza della sinistra che pensa soltanto a sprecare denaro e tassare gli italiani.
4: Resta però aperto il fronte delle spese militari tagliate, nessuno scontro con Meloni, tagliacorto Crosetto, e quello di una legge di bilancio che senza un aiuto ulteriore da parte di Bruxelles avrà margini tanto stretti da alimentare lo scontro interno fra gli alleati sulla scelta delle misure prioritarie. Ancora alle prese con il nodo della leadership, il campo progressista punta intanto unito contro il riarmo. La situazione economica del paese è disastrosa, accusa Conte, e questo governo investe 14 miliardi in armi, è pura follia. Quando al governo ci saremo noi arriveremo al 7% del PIL per la sanità, dice Schlein.
7: In questo paese che ha 4 milioni di lavoratori e lavoratrici poveri, cioè poveri anche se hanno un lavoro, noi vogliamo introdurre un salario minimo, perché sotto una certa soglia non è lavoro, è sfruttamento e non deve essere legale.
4: E a proposito di programma, VS punta sulla proposta di restituzione fiscale, giù le tasse a tutti coloro che guadagnano fino a 90.000 euro l'anno.
2: Oggi si chiude a Firenze la 14ª edizione della Leopolda, poco fa l'intervento di Matteo Renzi. Allora ci aggiorna in diretta la nostra inviata Valentina Antonello.
8: Sì, buongiorno da Firenze, dove lo vedete alle nostre spalle. Matteo Renzi sta concludendo il suo intervento, un intervento fiume. L'attenzione inevitabilmente era tutta concentrata sui messaggi destinati al cantiere del Campo Largo. Questa volta è stata esplicita la mano tesa a Giuseppe Conte, che ricorderete aveva chiesto garanzie dell' Schlein proprio sul leader di Italia Viva. Renzi ha replicato rilanciando a sua volta con una richiesta. 3 paletti, mai più Salvini al Viminale, mai più Giorgetti in Consiglio dei Ministri, mai più Trump. Su queste basi ha precisato, siamo pronti a sostenere chiunque vincerà alle primarie. La parola unità è stata quella rimbalzata con maggiore assiduità negli interventi che si sono succeduti sul palco. Non sono passate sotto banco la sottolineatura di Renzi sui 5 Stelle che sono e Italia Viva. Ci sono più cose che ci uniscono di quelle che ci dividono. L'appello ai riformisti, lasciate Forza Italia, la stoccata per Meloni che è al bivio, o prende il Quirinale o perde tutto. E poi naturalmente buona parte dedicata alla politica internazionale, l'appello a difendere l'Ucraina. Vi lasciamo con le parole del leader di Italia Viva, quella linea Roma.
9: Che non saranno le armi a far terminare una guerra come quella tra Russia e Ucraina. Le armi servono perché se non mandiamo le armi non c'è più l'Ucraina, termina l'Ucraina. Ed è questa una cosa che noi abbiamo fatto in questi anni e siamo orgogliosi di aver fatto.
2: La Spagna scende in piazza per il diritto alla casa. In 500.000 hanno manifestato a Madrid contro la crisi abitativa. Seguiamo il servizio di Gianmarco Sicuro.
10: L'hanno chiamata la protesta delle chiavi per il gesto diffuso e ripetuto di mostrare

0: il simbolo di chi possiede un'abitazione, alla polizia che fronteggia le proteste e alle telecamere che ne diffondono le immagini. L'obiettivo di chi scende in piazza, centinaia di migliaia di persone in tutta la Spagna, è quello di spingere il governo a trovare soluzioni all'emergenza abitativa, bloccando gli sfratti che nelle grandi città escludono i poveri a vantaggio di operazioni immobiliari ritenute speculative. Questo decreto è ciò che ci chiede il popolo, dichiara il primo ministro Pedro Sánchez, promuovendo una proposta di legge che blocchi gli sfratti, ma per ben due volte il Congresso ha detto di no, affossando le nuove misure. Un voto delle destre col soccorso degli indipendentisti catalani di Junts, che ha messo in minoranza il governo, che ora pensa a elezioni anticipate per il 29 novembre. La protesta andrà avanti e non ci interessa chi sarà al governo, le nostre istanze devono essere ascoltate, dichiara una donna. Alla Puerta del Sol, simbolo di Madrid, altri manifestanti gridano: gli antifascisti sono qui. La piazza è occupata dalle tende e nessuno è intenzionato ad andarsene. Un problema non da poco per il fragile governo Sánchez e per chiunque dovesse vincere le eventuali elezioni anticipate di novembre.
1: Nuovi raid russi sulla capitale ucraina anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Solo quest'anno per l'UNHCR ci sono state oltre 15.000 vittime civili. Gerardo Vitali Rosati.
2: Con l'omaggio al monumento ai caduti a Kiev, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nella sua visita a sorpresa, vuole ricordare che ogni giorno in Ucraina si commettono crimini di guerra. Al fianco del presidente Zelensky visita l'Accademia delle Scienze, centrata da un drone lunedì, pronto a fornire a Kiev oltre 1 miliardo di euro in aiuti militari e annuncia: Putin, fermi questa guerra, possiamo parlare, ma prima tacciano le armi. Eppure, il saluto di Mosca arriva con un nuovo bombardamento del ponte nord della capitale, già colpito nei giorni scorsi. Combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, annuncia il portavoce del Cremlino, mentre il Ministero della Difesa russo minaccia: intensificheremo gli attacchi contro le infrastrutture ucraine. È la risposta al presidente Zelensky, che si era detto pronto ad aumentare i raid contro le raffinerie. Per Mosca, i diplomatici stranieri dovrebbero lasciare Kiev, ma gli ambasciatori occidentali, compatti, affermano di voler restare per sostenere l'Ucraina. Perché è aumentato del 55% rispetto al 2025 il numero di civili uccisi o feriti. Sono già oltre 15.000 da gennaio, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Un ulteriore sostegno potrebbe arrivare dalla Lettonia, dove gli exit poll indicano la vittoria del partito del premier Andris Kulberg alle elezioni parlamentari. Al centro della sua campagna, l'aiuto a Kiev e il rafforzamento dei sistemi di difesa.
1: Un vasto incendio ha divorato un campeggio a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Una persona è rimasta gravemente ustionata. Per tutti gli aggiornamenti andiamo in diretta dall'inviata Maria Teresa Palamà.
3: Sì, ci sono ancora i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area di questo campeggio dove è divampato un incendio tra le 4 e le 6:30 di questa mattina qui a Peschiera del Garda, coinvolgendo 30 casette di legno mobili, fiamme alte, molta paura tra gli ospiti, un'esplosione udita di una bombola di metano in un'area barbecue fuori da una delle casette, ma sarebbe solo una conseguenza dell'incendio, non l'innesco che ancora da individuare. Su questo indagano gli inquirenti, 24 ospiti, tutti di nazionalità straniera, in maggioranza tedeschi, sono stati medicati, alcuni sul posto, altri 7 sono stati ricoverati in codice giallo per intossicazione ma già dimessi, e c'è un 49enne tedesco che ha delle gravi ustioni alle gambe e piedi e per ora in codice giallo resta ricoverato. Ora l'inchiesta accerterà non soltanto da dove è partito l'incendio, qual è stato l'innesco, una sigaretta, una candela, non si sa, verrà verificato anche se i sistemi di sicurezza, che sembra fossero stati cambiati, rinnovati da poco, hanno funzionato come dovevano. È tutto, a voi la linea.
1: Ancora una vittima sul lavoro a Caivano, è morto un operaio di 61 anni, trovato ferito in una zona isolata. La moglie dice: lavorava in nero sul tetto di un capannone, ora voglio giustizia. Massimo Veneziani.
4: Lui mi aveva detto che stavano su un tetto mettendo della guaina perché dovevano messi dei pannelli solari dovevano essere messi poi. E poi, non lo so, poi ci hanno chiamato l'ospedale, però aveva delle fratture che doveva essere caduto per forza da un'altezza

0: È distrutta, Carmela, non ha dubbi. Salvatore Calignano, suo marito, è morto mentre lavorava. È stato trovato incosciente ieri in questa strada alla periferia di Caivano. Il 118 lo trasporta in codice rosso, a fratture in tutto il corpo compatibili con una caduta dall'alto. Muore poco dopo. Salvatore aveva 61 anni, una moglie e due figlie, un giallo la sua posizione lavorativa. Aveva preso la disoccupazione fino al 30 settembre. Risulta poi un contratto regolare con un'impresa edile a partire dal 1 ottobre. 3 giorni fa appena. Ieri il ritrovamento del corpo in un luogo lontano dal cantiere dove stava lavorando e dove sarebbe avvenuto l'incidente, una caduta mentre si trovava sul tetto.
1: Il suo veicolo è stato ritrovato lì dove invece c'era il cantiere in fase di esecuzione, quindi Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
0: Una storia con tanti interrogativi e per ora una certezza soltanto: Salvatore non c'è più.
2: Si è caduto perché non l'hanno soccorso subito.
3: Torna alla vittoria Max Verstappen, che in Malesia domina il recupero del GP del Bahrain condizionato dal maltempo. Festeggia anche Kimi Antonelli, secondo, che allunga nella classifica mondiale sul compagno di squadra Russell. Ora sono 84 i punti di vantaggio del 19enne bolognese. Terzo Hamilton, che precede Leclerc. Ferrari condizionate da un errore nella scelta degli pneumatici nei primi giri bagnati. Bruce Springsteen, Tom Morello, altre leggende del rock, ieri sera sul palco di Power to the People, il festival anti-Trump che ha unito musica politica e impegno civile. Marco Cosenza.
4: Power to the people, potere alle persone, lo cantano insieme le leggende del rock radunate da Tom Morello per un festival che è un tributo alla musica e all'impegno sociale. Sul palco di Columbia, nel Maryland, a suonare e saltare con lui ci sono anche Jack Black, Joan Baez, i Foo Fighters e lui, Bruce Springsteen. Morello e il boss collaborano da anni ed altrettanti si battono per i diritti civili. Non potevano che farlo anche in una serata dedicata ad attivismo, solidarietà e sensibilizzazione politica alla vigilia delle elezioni di metà mandato. Tirano in ballo l'ICE, Trump e tutti i temi caldi della politica americana senza sconti, perché l'azione, il loro appello dal palco, è l'unico rimedio alla disperazione.
5: Freedom, justice, equality and rock and roll.
4: L'antidoto ai tempi bui sono libertà, giustizia, equità e rock and roll. I fondi raccolti destinati anche ad organizzazioni che favoriscono l'accesso al voto, perché il potere di generare il cambiamento, dicono uniti gli artisti, è nelle mani di ognuno di noi.
3: Subito dopo di noi c'è In mezz'ora di Monica Maggioni ed è da lei che andiamo per le anticipazioni. Ciao Monica.
6: Ciao Giusy, lo dicevate in apertura di telegiornale quando avete citato le parole del cardinale Zuppi e del presidente Mattarella: un mondo dominato da una cultura di potenza, e noi di quel mondo lì anche oggi parliamo, un mondo trasformato in polveriera in cui c'è la questione dell'energia. Andremo a rivedere come si è chiusa dopo un quarto di secolo la storia dell'Iraq, un grandissimo fallimento che ci ha visto tutti coinvolti. Insomma, ripartiamo da lì. Intanto a te la linea.
3: Dunque rimanete su Rai 3, noi ci fermiamo qui, il TG3 torna puntuale alle 19, vi lascio una buona domenica.

Eccoci qui, buon pomeriggio, buona domenica. Ci troviamo ancora una volta qui a raccontarvi di questo mondo trasformato in una polveriera, nonostante gli appelli continui di chi chiede il ritorno alla pace. Le ultime 24 ore in Ucraina sono state tremende. Ieri mattina Kiev si è svegliata con la notizia del bombardamento di uno dei suoi punti più importanti di accesso. Vediamolo. Era la bomba che colpiva, era il drone che colpiva questo ponte e poi alle 13 è arrivato questo messaggio, un comunicato del Ministero degli Esteri che diceva

0: Ministero degli Esteri russo ai diplomatici lasciate la città, Zelensky che dice noi in risposta intensificheremo gli attacchi alle raffinerie russe. Stamattina è arrivato a Kiev anche il cancelliere tedesco Merz e sono continuate le esplosioni. Diceva Zelensky intensificheremo gli attacchi alle raffinerie russe. Di che cosa ci rendiamo conto? Che questa guerra che si sta combattendo in queste ore è una guerra che si combatte sul piano delle infrastrutture, prima tra tutte le infrastrutture energetiche, perché pensate a cosa sta succedendo in Medio Oriente. In Medio Oriente succede che si sta creando una sorta di tempesta perfetta per l'energia, per cui davvero fa paura pensare all'inverno che arriva, pensare alla questione dell'approvvigionamento e delle scorte di energia, e lo abbiamo capito venerdì. Venerdì 2 ottobre che cosa succede? Che il presidente Macron, presidente di turno del G7, sta per annunciare una riunione d'emergenza per calmierare i prezzi dell'energia. E allora alle 16:01, ora italiana, Trump, il solito Trump, brucia sul tempo Macron con l'annuncio e dice l'Europa ha appena consentito il rilascio di un'ingente quantità delle sue scorte di gasolio. Capiamo tra poco insieme che cosa vuol dire. Il processo inizierà immediatamente. Insomma, Macron, che doveva fare l'annuncio, prende la parola 17 minuti dopo, alle 16:18, e sentite cosa dice.
1: On a décidé de relâcher des stocks stratégiques de diesel et de pétrole brut sous la coordination de l'Agence internationale de l'énergie pour pouvoir dans les 4 mois libérer jusqu'à 100 millions de barils de diesel et de pétrole brut.
0: Adesso lo vediamo insieme perché il discorso è un po' complicato, ma il tema è che le scorte di gasolio, le scorte di combustibili sono calcolate globalmente, che sulla base di quante scorte ci sono si può stare tutti più o meno tranquilli sul fatto che la crisi in corso non sia solo una crisi di prezzi, ma diventi anche una crisi di disponibilità del combustibile. Pensate che il diesel negli Stati Uniti dall'inizio della guerra con l'Iran è aumentato del 70%. Perché gli europei cedono al diktat di Trump, e tra l'altro Trump sulla scorta della concessione riscopre anche di nuovo rapporti positivi, secondo lui, con la nostra Presidente del Consiglio Meloni, con la quale invece le discussioni erano diventate feroci. Beh, perché la questione del rilascio delle scorte e delle riserve deve essere gestita globalmente, e se l'Europa avesse detto no, anche per lui le cose sarebbero state più complicate. Sentiamo come lo annuncia.
2: Earlier today I spoke with members of the G7 nations and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: Ecco, questa faccenda l'ha spiegata particolarmente bene lunedì Federico Fubini nella sua newsletter sul Corriere, quando dice le democrazie occidentali stanno sostenendo i consumi, calmerando i prezzi, erodendo le scorte strategiche. Cioè ogni giorno in realtà mancano forniture di gasolio, mancano forniture di barili raffinati almeno per il 6% della domanda mondiale. Allora il tema è: ma siamo a rischio austerity, ossia all'orizzonte abbiamo il problema anche delle scorte oltre che dei prezzi? Se guardate il nostro QR code che tra poco appare qua accanto a me, potete andare sulla nostra pagina Instagram perché lì vi spieghiamo bene la questione delle scorte. Provo a sintetizzarvela così: l'ombra dello shock energetico. Le riserve sono ai minimi, c'è crisi dei carburanti e c'è allarme per l'inverno. Il prezzo dei carburanti, pensate, poteva aumentare molto più di così. Non è successo perché i maggiori paesi del mondo hanno attinto alle riserve strategiche. E insomma, quasi il 3% ogni giorno proveniva dalle riserve. I paesi del G7 adesso si impegnano a rilasciare 100 milioni di barili di petrolio e gasolio per stabilizzare i prezzi. Li vedete lì, Macron e Trump che si stringono la mano. Nel frattempo, dalla crisi di Hormuz, guardate, prima c'erano le riserve totali tutte in giallo, adesso vedete nei vari paesi quanto delle riserve vengono erose, vengono utilizzate. E allora perché nei prossimi mesi rischiamo una crisi?

0: energetica, perché c'è una carenza stimata nei prossimi 6 mesi di 1 miliardo di barili e le riserve dei paesi più ricchi, Cina compresa, dovranno essere utilizzate per compensarle. E allora vedete che la questione energetica sembra diventare un pezzo di una tempesta perfetta anche in giro per l'Europa. Perché? Perché tensione sull'energia vuol dire tensione dentro le opinioni pubbliche, le persone vedono l'inflazione salire, hanno sempre meno denaro a loro disposizione e lo si vede quanto il prezzo, quanto la capacità di acquisto degli stipendi ha messo tutti in crisi, aumentano le tensioni sociali. Così si spiega quello che succede in Spagna, dove si minacciano elezioni anticipate per Sanchez dopo che il governo è stato battuto sulla questione degli alloggi, e in Francia a 7 mesi dalle elezioni complicatissime, nelle quali in questo momento sembra che proprio Marine Le Pen potrebbe addirittura diventare presidente francese, c'è la rivolta degli studenti che ha molte ragioni dentro di sé, ma che sicuramente tiene dentro di sé anche questo momento di enorme tensione che si sta vivendo anche sul piano economico. Vediamo come la raccontano in Francia.
1: C'est une nouvelle journée de blocage qui débute en France avec cette interrogation. Allons-nous vivre les mêmes violences qu'hier? Il semblerait que ce soit le cas. Il y a des incendies devant des lycées, notamment lycée Voltaire à Pantin, mais aussi 2 lycées dans Paris. Hier, 900 actions avaient été dénombrées.
0: La sensazione è un po' tempesta perfetta per quello, perché noi vediamo che il Medio Oriente è continuamente destabilizzato, che la questione del prezzo dei carburanti e dell'energia sta mettendo a durissima prova gli Stati Uniti da una parte. Nelle prossime settimane parleremo molto di elezioni di medio termine e di quanto la questione dell'energia sta impattando anche sugli umori degli elettori, e tutto questo avviene in una situazione in cui le tensioni in giro per il mondo si sentono sempre più forti. Questa settimana abbiamo rifatto i conti anche con lo spettro terrorismo, perché quello che è successo sul volo da Dubai a Tel Aviv mercoledì ci ha riportato di fronte proprio gli spettri del terrorismo. Cosa è successo? Lo avete sentito in questi giorni: il volo da Dubai verso Tel Aviv si è alzato alle 5:05 del mattino, dopo 2:17 alle 7:22 ora italiana, l'aereo in volo passa in meno di un minuto da 10.000 metri di altezza a 5.100 metri. Di nuovo, sulle nostre spiegazioni potete andarvi a vedere in dettaglio che cosa è successo in quei minuti, ma soprattutto pensate che secondo l'analisi che hanno fatto su Flight Radar 24, se il dirottamento fosse durato altri 27 secondi, 27 secondi, l'aereo si sarebbe schiantato al suolo con 174 passeggeri, tra cui 27 bambini. Aereo diretto a Tel Aviv, quindi in Israele. Premier israeliano Netanyahu, che anche lui ha le elezioni tra poco, fra 3 settimane, ha preso subito la parola per parlare di radicalizzazione islamista. Ascoltiamolo.
2: Yaniv e Khaverav Giborim מנו אסון מהסוג של ה-11 בספטמבר. המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו. אנחנו מבררים עכשיו בחקירה

0: Iran, perché quel conflitto con l'Iran tocca fortemente anche l'America.
1: E anche le elezioni, perché adesso a novembre c'è il midterm di Trump. Come ci arriva?
0: Male, molto male, molto male, perché se l'economia va bene, ma gli dicono quello che lui diceva Biden. Biden diceva l'economia va bene, e Trump cosa gli rispondeva? L'economia va bene, ma gli americani pagano le uova, ti ricordi?
1: Sì,
0: Pagano
1: certo.
0: l'uovo al doppio. Gli americani adesso pagano la benzina al doppio, il diesel è esattamente il doppio. Quindi sono inferociti, quindi male. Oltretutto sta prendendo Trump degli schiaffoni dai suoi alleati, il suo mondo. Tu pensa, la Corte Suprema sua, nominata quasi tutta da lui, gli ha bloccato i dazi. La Banca Centrale Americana, dove ha appena nominato il governatore lui, gli ha alzato i tassi di interesse. Persino Fox, tu sai che la rete televisiva Fox è la sua rete, l'unica che lui segue, ha fatto sciopero, non ha trasmesso Trump per 3 giorni in solidarietà con la CNN,
1: Con la CNN,
0: espulsa
1: perché la
0: da...
1: CNN era
0: Quindi
1: certo.
0: arriva male. Allora la domanda è: perderà le elezioni alla Camera? Molto probabilmente, perché sai, tutti i presidenti in carica perdono a metà mandato la Camera. Tutti, sugli ultimi 35 anni, tutti meno due. Perderà il Senato, già più difficile, ma la vera domanda che tutti ci chiediamo: cambierà qualcosa se perde il Congresso? E la risposta è ni, perché tutto ciò di cui noi, da te, e da tante altre trasmissioni, parliamo gli ultimi 2 anni di Trump, non sono leggi, non sono grandi riforme approvate dal Congresso, sono decreti presidenziali, sono sue battute, sono suoi interventi, discorsi, sue provocazioni. Quindi il mondo è incerto non per le leggi approvate dal
1: Ma per il
0: Congresso.
1: suo comportamento sociale.
0: Scusa, se tu vai all'ONU, che è il tempio delle regole del mondo, e vai e dici: forse distruggerò l'Iran? Forse no, lo deciderò io. E vai nel luogo che dovrebbe essere, nella legge di diritto internazionale, quello che dovrebbe approvare gli interventi militari. Ti ricordi Bush figlio, quando andava all'ONU dicendo: autorizzatemi ad attaccare Saddam Hussein? E andò con le prove false addirittura. Non era una cosa bella, però ti fa capire
1: Però
0: che
1: almeno
0: mondo era.
1: sì,
0: Cioè, tu dovevi andare all'ONU, tu America,
1: dovevi convincerli a.
0: convince. Lui va nello stesso luogo e dice: ma
1: Ora decido.
0: potrei distruggere. Oppure, se quando alla domanda di un giornalista che
1: Quindi
0: chiede:
1: se, però io mi ricordo che io ti chiesi tempo addietro, è totalmente, diciamo, preoccupante anche lo stato mentale o è una strategia? E tu mi avevi detto che poteva, cioè che voi, insomma, esperti di diritto internazionale, di geopolitica, pensavate che fosse ovviamente una strategia di comunicazione un po' disruptive, però.
0: Facciamo un esempio, sulla Groenlandia. Lui è partito dicendo: gennaio,
1: Riconquisto, sì.
0: conquisto la
1: Sì.
0: Groenlandia. E tutti si sono spaventati. Come è finita la vicenda della Groenlandia? È finita che ha fatto un accordo in cui lui ha ottenuto che in Groenlandia non ci andranno più né i russi né i cinesi. Quindi
1: Quindi spara
0: ci ha
1: alto per
0: tenuto.
1: sedersi al tavolo delle negoziazioni.
0: A volte però c'è anche una componente.
1: C'è una componente diversa. Un
0: Un pochino.
1: pochino. Molto bene, allora io ringrazio davvero Paolo Magri, grazie davvero per essere così diretto e chiaro nello spiegare evidentemente un tema non fruibile così facilmente. Io ovviamente ti aspetto qua quando vuoi. Noi abbiamo finito in studio, ma c'è l'ultimo filmato che questa volta ci porta in Grecia sul Monte Olimpo, beh, insomma, no? Laddove tutto è nato. Grazie ancora, buona serata, ci vediamo domenica prossima. Partiamo per la Grecia, grazie a Paolo Magri.

Siamo Alba e Raul, una coppia di filmmakers alla ricerca delle più intense emozioni di viaggio. Questa avventura ci porterà alle radici del mito, nel cuore della Grecia antica. Atene è molto più di una città, è un simbolo, un luogo dove storia e mitologia si fondono in un racconto che attraversa i millenni. Il Partenone domina dall'alto, guardiano silenzioso della città. Un luogo che sembra non appartenere a questo mondo, ma una dimensione sospesa tra passato e presente. Da qui ha inizio la nostra avventura. La luce del mattino che avvolge l'Acropoli.

0: questo il momento perfetto per partire verso il Monte Olimpo, la dimora degli dei. Siamo attratti da questo luogo sacro, non solo per la sua bellezza, ma anche per ciò che rappresenta. Il Monte Olimpo non è una montagna come le altre, è il confine tra la terra e il cielo, un luogo dove mito e natura si incontrano. Raggiungiamo Litohoro, una tipica cittadina montana ai piedi dell'Olimpo. C'è una sensazione di cameratismo tra gli escursionisti che si preparano a salire verso la vetta. Ognuno condivide le proprie esperienze, le aspettative, le paure. Da qui il Monte Olimpo sembra imponente e distante, ma allo stesso tempo incredibilmente vicino. Il nostro obiettivo non è solo la scalata, ma anche un viaggio interiore, un'esperienza che siamo certi ci cambierà. Iniziamo la scalata pieni di entusiasmo, ma ben presto ci rendiamo conto che la montagna non è solo un luogo fisico. Ogni passo che facciamo è una sfida, ogni metro conquistato è un tributo al mito. È come se la montagna ci mettesse alla prova, chiedendoci di dimostrare la nostra forza di volontà. Il percorso è lungo, 19 chilometri di sentieri tortuosi che ci portano a salire ben oltre 2000 metri sul livello del mare.
1: I can't believe it's already been...
0: Attraversiamo boschi molto fitti, dove l'ombra degli alberi ci avvolge. Sentiamo solo il fruscio del vento tra le foglie. Più saliamo, più il paesaggio cambia. Le foreste lasciano il posto a rocce imponenti e il cielo sembra avvicinarsi, quasi a volerci abbracciare. Ci fermiamo spesso a guardare il panorama. Sotto di noi le valli si aprono come un dipinto, mentre il sole getta lunghe ombre sulle montagne. Ogni sosta è un momento per riflettere, per sentirci piccoli di fronte alla maestosità della natura, ma anche incredibilmente vivi.
2: Sì, che mal di simula.
0: Mentre ci avviciniamo alla vetta, il silenzio diventa quasi palpabile. È come se fossimo entrati in un luogo sacro, dove il tempo si ferma. Ci rendiamo conto che stiamo raggiungendo il luogo da dove gli dei un tempo osservavano il mondo sottostante. Il rifugio Spigliosa Agapitos è la nostra prossima tappa. A 2100 metri d'altitudine è il luogo dove gli escursionisti si fermano per riposare, condividere storie e prepararsi alla salita finale. È un luogo magico, dove il tempo sembra fermarsi e dove il senso di comunità tra gli escursionisti è palpabile. Condividiamo un pasto caldo con altri viaggiatori, scambiandoci consigli e impressioni. Il rifugio è una piccola oasi di pace, un luogo che ci ricorda quanto sia importante prendersi un momento di respiro prima di affrontare la prossima grande sfida.

Ci svegliamo all'alba. Il rifugio è silenzioso, mentre i primi raggi di sole illuminano le cime. Ci prepariamo per la tappa finale, quella più impegnativa.

Ogni passo richiede concentrazione e determinazione. Il sentiero si snoda tra pietre irregolari e pendii scoscesi, e le nuvole si muovono veloci sopra di noi, creando un'atmosfera quasi irreale.

0: Finalmente, dopo ore di cammino, raggiungiamo la vetta. Scala, a 2882 metri. La sensazione è indescrivibile. Siamo sopra le nuvole e sotto di noi il mondo si estende fino al mare. Il silenzio è assoluto, rotto solo dal vento che soffia tra le rocce. Ci abbracciamo, stanchi, ma incredibilmente soddisfatti.
1: Questo programma è stato presentato da Ocnoplast, le finestre di design. Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Mentre le superpotenze spendono sempre di più per i loro arsenali nucleari, in Italia ci sono decine di bombe atomiche americane. Perché? E qual è il rischio?
3: Presa diretta, questa sera alle 20:30, su Rai 3.
4: Buonasera, benvenuti a Filo Rosso. Dobbiamo aprire un'altra pagina. Rivelazioni clamorose che riguardano un'altra storia. Vale la pena non gettare la spugna in una battaglia per la giustizia, per la verità.
3: Antonino Monteleone conduce
4: Filo Rosso.
3: Martedì alle 21:15 su Rai 3.
5: Questo chiaramente non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione, ecco alcuni vantaggi di questo promo. Domenica 18 ottobre 20:30, Rai 1.
6: Pubblicità. Michelin non smette mai di innovare e ha creato la tecnologia Michelin Acoustic, che attutisce le vibrazioni della strada, riducendo il rumore nell'abitacolo. Michelin, Motion for Life.
7: Niente ci divide più della cucina. C'è chi è affezionato ai grandi classici e chi è attratto dalle novità. Chi cerca leggerezza e chi quel guizzo in più. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Con l'aceto di mele fresche 100% italiane a filiera controllata. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
8: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco. Tra borghi e

0: Paesaggi, il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
1: L'edizione di oggi finisce...
2: Itas Mutua restituisce 2,7...
1: L'edizione di oggi finì...
2: 2,7 milioni...
1: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
2: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
3: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
1: Ma quindi è tutto vero per davvero?
2: Per davvero!
4: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi. Mavosten.
5: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.

0: a Kaufman per l'omicidio di Anastasia e della sua bambina rischia di saltare la deposizione dei genitori per la burocrazia di Mosca. Appello al TG3, vogliamo testimoniare. Vasto incendio in un campeggio di Peschiera del Garda a fuoco, una ventina di case mobili, diversi feriti, un turista tedesco ustionato in modo grave, il racconto dei testimoni, forte boato prima delle fiamme. Buonasera dal TG3. Partiamo dalle parole di pace che arrivano da Assisi, dove si sono celebrati gli 800 anni dalla morte di San Francesco. In tempi di guerre insensate indica a tutti la via della pace, non si può uccidere in nome di Dio, ha sottolineato il presidente Mattarella durante il suo intervento. E allora sentiamo il racconto dell'inviata Rita Cavallo.
1: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
2: Dalla loggia del Sacro Convento risuona l'appello del Capo dello Stato al Paese, alla politica, alla comunità internazionale. Dialogo, pace, incontro, diritti, accoglienza. Il giorno del Santo Patrono è da quest'anno festa nazionale, dunque religiosa e laica insieme, perché, come sottolinea il Presidente, lo spirito di Francesco ha segnato la società italiana e dunque chiede oggi coerenza e responsabilità. L'impegno nella scelta coraggiosa e urgente della pace è anche il cuore dell'omelia del Cardinal Zuppi, imbroglia chi dice che la pace si raggiunge con le armi.
3: Il frate Francesco si è spogliato di tutto per essere disarmato. Non significa essere disarmato essere cedevole, accomodante, irrilevante, il contrario.
2: L'avversario è un interlocutore, non un nemico. L'umanità, diceva San Francesco, accomuna le fedi.
1: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
0: E nelle stesse ore, da un'altra piazza, quella di San Pietro, il pontefice, citando proprio San Francesco, è tornato a pregare per tutte le vittime innocenti dei conflitti. Sentiamo Vania De Luca.
4: Nell'ottavo centenario della morte desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi.
5: All'Angelus da Piazza San Pietro il pensiero del Papa va al carisma di San Francesco che ha portato frutto lungo 8 secoli sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Tra le molteplici iniziative in sua memoria Leone cita in particolare quelle ad Assisi alla presenza delle massime autorità dello Stato italiano e nell'anno giubilare francescano così invita.
4: Chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
5: Perché siano liberati dal flagello della guerra, l'intenzione di preghiera con il rosario chiesto per il mese di ottobre, un appello che hanno accolto, ricorda il Papa, anche 1 milione di bambini in tutto il mondo.
4: In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
5: Tante crudeltà, riflette il Papa, rovinano il mondo e la storia dei popoli. La volontà divina è l'infinita giustizia capace di trasformare il male in riscatto.
0: A ricordare San Francesco anche la Premier Meloni e tutti i leader politici, il più italiano dei nostri santi, dice la Presidente del Consiglio, impegnata intanto a gestire i dossier economici in vista della manovra e le frizioni anche nella coalizione di governo. Sentiamo Matteo Valerio.
6: Aprire al centro in nome della destra, Meloni interviene al convegno di San Venzancio e vecchi fasti dell'ADC rivisitando il motto dell'estrema destra, patria, famiglia e stato amico.
7: Questa è la visione che tiene unito il centrodestra, è il mandato che gli italiani ci hanno affidato 4 anni fa e che onoreremo fino all'ultimo.
6: Un messaggio agli alleati, da giorni sul piede di guerra dopo che il governo ha certificato che in manovra, tanto per cambiare, di risorse per tutte le istanze, flat tax o taglio dell'IRPEF, non ce ne saranno abbastanza. I meloniani però davanti alla stessa platea democristiana non si scompongono neanche di fronte all'aumento del debito pubblico, dello spread e della pressione fiscale.
8: Fratelli Italia e il governo Meloni nella prossima finanziaria cercheranno di tenere responsabilità nella gestione dei conti pubblici, come abbiamo sempre fatto, ma al tempo stesso sostenere famiglie e imprese, a differenza della sinistra che pensa soltanto a sprecare denaro e tassare gli italiani.
6: Ma se al centro bisogna aprire, è sempre

0: centro che risuona il più pericoloso dei canti delle sirene, a Renzi che tenta i riformisti di Forza Italia scontenti della deriva verso Vannacci. Siamo noi il timone dell'alleanza di centrodestra, ha detto oggi il generale. Tajani ribatte e rilancia: il centro siamo noi, per i riformisti le nostre porte restano aperte.
1: Forza Italia è al centro della politica italiana, una forza liberale e riformista da sempre alternativa alla sinistra. Siamo e rimaniamo il pilastro del centrodestra fondato da Silvio Berlusconi e non ci interessano i trasformisti della politica.
0: Parole assonanti, per una volta anche con l'altra anima del partito. Il centrodestra non è sovranista, sostiene Occhiuto, è Renzi a stare con la sinistra radicale, si unisca a noi piuttosto.
2: Così dunque Forza Italia, in risposta a Renzi, che dal palco della Leopolda questa mattina a Firenze aveva detto unitevi a noi, ai centristi, riferendosi ai centristi e ai riformisti di Forza Italia. Restano in generale giorni di confronto, questi sul centro-sinistra, sui temi e sulle future alleanze. Allora sentiamo Valentina Antonello e Giusy Sansone.
3: Quasi un'ora di intervento chiude una Leopolda, già in versione elettorale. Se stiamo uniti, la partita è chiusa. La tre giorni fiorentina, palco evocativo, colonna pop, cartonati e interventi a ruota, prova ad archiviare le scintille e a blindare il campo largo. È il passaggio più sensibile, non a caso, è rivolto a Conte che sull'ex rottamatore aveva chiesto garanzie, ma Renzi disinnesca invocando il proverbiale ramoscello d'ulivo.
4: Io chiedo queste tre garanzie a Conte: no Salvini al Viminale, no Giorgetti in Consiglio dei Ministri, no dalla parte di Trump. Offriamo la garanzia che metteremo quello che sarà, poco o tanto, dipenderà da voi, a disposizione di un progetto politico per cui chi vince le primarie ha il sostegno di tutti.
3: L'Ucraina si difende e non si svende. Serve lo sforzo diplomatico, ma dice senza armi non ci sarà più Kiev. È il terreno scivoloso, ma Renzi è certo che alla fine si troverà una mediazione perché, ripete, con i 5 Stelle son di più le cose che ci uniscono di quelle che ci dividono. L'apertura al movimento non è l'unico segnale. Renzi parla ai riformisti, soprattutto a quelli a destra.
4: Lasciate Forza Italia e venite con noi!
3: La scommessa è la variabile Vannacci, perché se Meloni, Salvini e Tajani gli andranno dietro, dice, perderanno faccia ed elezioni, di qui la sfida a destra.
4: La partita delle prossime elezioni è secca: o la Meloni prende il Quirinale o la Meloni va a casa. Io lavoro perché Giorgia Meloni al bivio prenda la direzione per andare a casa.
5: Mandare a casa Meloni è anche la priorità della leader Dem Schlein, convinta che si possano superare le divisioni nel campo largo lavorando a quella piattaforma programmatica condivisa che mette al centro le emergenze degli italiani.
6: La prossima manovra sarà un colpo durissimo a chi è in difficoltà e al ceto medio, ma la priorità per Giorgia Meloni è solo aumentare le spese militari, nonostante 6 milioni di italiani siano costretti a rinunciare alle cure mediche. Per questo il PD continuerà a chiedere più risorse e investimenti per la sanità pubblica.
5: Basta parlare di primarie, dice il presidente del PD Bonaccini dal palco della Leopolda. Per battere le destre serve l'unità della coalizione. Coerenza sui paletti programmatici dell'alleanza progressista, insistono i 5 Stelle, che confermano il no categorico all'economia di guerra e al riarmo proposti da Meloni.
7: Noi siamo pronti contro le scelte di un governo che, mentre esplodono il carrello della spesa, le bollette, i carburanti, decide di mettere 14 miliardi in più nella difesa.
5: 5 Stelle che in queste ore festeggiano il 17° compleanno del movimento. Ci attaccano tutti, scrive Conte, ma andremo avanti a testa alta. Proprio nel giorno in cui Grillo torna ad attaccare il corso contiano del partito, quello delle origini si ispirava a San Francesco, non all'arricchimento personale, scrive sul blog. E sulle armi all'Ucraina interviene anche Calenda, rivolgendosi a Renzi. Ti sei arreso ai pro-Putin, dice il leader di Azione. Vergognati e vai a Kiev, prima di sproloquiare di politica estera.
2: Un confronto questo che si acuisce evidentemente nelle ore dell'escalation, nel conflitto tra Russia e Ucraina, con la capitale Kiev che è sempre più sotto attacco di Mosca. Sentiamo su questo Gerardo Vitali Rosati.
8: Era già giorno a Kiev, le auto stavano circolando quando un drone russo ha centrato per la seconda volta in 48 ore il ponte Nord, una delle principali arterie per attraversare il fiume Dnipro. Bombardamenti avvenuti mentre iniziava la visita del cancelliere tedesco Merz. Prima l'omaggio al monumento ai caduti, poi all'Accademia delle Scienze colpita da un drone lunedì. Putin: fermi questo conflitto, possiamo parlare, ma prima tacciano le armi, dice, e annuncia un pacchetto da oltre 1 miliardo di euro a sostegno di Kiev. Al suo fianco il presidente Zelensky annuncia che gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro fine ottobre, un incontro tecnico precisa negli

0: mirati o in un altro paese. Ma nessuna apertura arriva da Mosca. Combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, annuncia il portavoce del Cremlino, mentre il Ministero della Difesa russo minaccia: intensificheremo gli attacchi contro le infrastrutture ucraine, in risposta a Zelensky, pronto ad aumentare i raid contro le raffinerie. La guerra in Ucraina è una catastrofe che si intensifica di settimana in settimana, dichiara l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, l'austriaco Volker Türk. Sono già oltre 15.000 i morti e i feriti ucraini dall'inizio dell'anno, il 55% in più rispetto al 2025, e le vittime aumentano anche sul fronte russo.
1: Ci occupiamo ancora di questioni internazionali con le elezioni presidenziali e legislative in Brasile, dove la sfida è a due tra l'uscente Lula e il figlio di Bolsonaro. Allora andiamo in diretta dalla corrispondente Stefania Battistini. Stefania, a che punto siamo?
2: Noi siamo a San Paolo, capitale economica, fuori da un seggio, peraltro fondato dagli italiani. L'affluenza è alta, la partecipazione è intensa in questo momento. Il presidente in carica Lula ha votato prestissimo, come da tradizione, a São Bernardo, di fatto la città alle porte di San Paolo, dove è diventato sindacalista, il capo del sindacato Totalmeccanici, e poi ha trovato la base per diventare per ben tre volte presidente. Ha votato, ha ricordato il suo numero 12 ai giornalisti e ha salutato. In questo caso non c'è stata una vera e propria violazione del silenzio elettorale, mentre il figlio di Bolsonaro, l'ex presidente di estrema destra, ha votato a Rio, e subito dopo il voto ha fatto un appello al voto utile, cioè votate contro Lula e quindi votate per me, violando il silenzio elettorale. Lo ricordiamo, il padre di Flavio Bolsonaro è agli arresti, condannato a 27 anni per tentato colpo di Stato. Il figlio ha promesso l'indulto qualora diventasse presidente. Lo dicevi, è un testa a testa tra i due, con Lula leggermente in vantaggio al primo turno, non in grado però di raggiungere il 50%. Invece al secondo turno, per i sondaggi, i numeri sono ancora più risicati. La fotografia di un paese spaccato in due. A voi.
1: Grazie Stefania Battistini. Tutto questo mentre in Europa, e ci spostiamo ora in Spagna e in Francia, non accennano a spegnersi le proteste contro l'emergenza abitativa e in favore del diritto allo studio. Sentiamo Lucia Sgueglia.
3: Casa e scuola. C'è un filo rosso che lega le proteste di questi giorni in Europa. Dalla Spagna, dove la lotta contro i fondi speculativi immobiliari ha visto giovani e pensionati scendere in piazza fianco a fianco per il diritto all'abitare. E scosso il governo progressista del premier Sanchez, bocciato sul blocco agli sfratti, che ora deve decidere se andare a nuove elezioni. Alla Francia, dove l'erosione del diritto allo studio è ad accendere lo scontento dei più giovani, specie nelle periferie, e vede i docenti al fianco degli studenti contro il taglio ai fondi pubblici per l'istruzione, tra rabbia e repressione. Con centinaia di feriti, sia tra i manifestanti che tra gli agenti, tra cui decine di insegnanti. A un anno dalle presidenziali francesi nel 2027. Il segno di un'emergenza che sta divorando molte metropoli europee e di una crisi della politica ormai incapace di dare risposte ai bisogni sociali primari. Un'onda lunga europea cominciata a Berlino, dove la sinistra di Elif Eralp ha conquistato il municipio dopo una campagna concentrata sul caro affitti e la nazionalizzazione degli appartamenti in mano ai colossi del mattone, e prima ancora nella New York di Mamdani.
1: Altra emergenza, in questo caso ci spostiamo in Italia, quella delle morti sul lavoro. Un operaio di 61 anni ha perso la vita a Caivano, la moglie denuncia, lavorava in nero sul tetto di un capannone, ora chiediamo che sia fatta giustizia. Il racconto di Massimo Veneziani.
4: Non lo so che è successo, mio marito stava bene quando è uscito di casa.
5: Andare a lavorare e non tornare più. È successo ancora una volta. Salvatore Calignano, operaio edile, viene trovato ieri lungo questa strada a Caivano. Arriva una chiamata al 118, l'uomo ha fratture in tutto il corpo, muore poco dopo in ospedale per un arresto cardiaco.
6: Il 118 riferisce alla famiglia che il Salvatore ha detto di essere caduto da una scala.
4: Si è caduto perché non l'hanno soccorso subito.
5: È lontano il cantiere rispetto al luogo dove è stato trovato Salvatore, anche la sua auto è rimasta a quella distanza. Il sospetto sempre più concreto è che l'uomo non fosse da solo e che sia stato abbandonato qui dopo una caduta di diversi metri.
4: Lui mi aveva detto che stavano su un tetto.

0: della guaina. Poi ci hanno chiamato all'ospedale, però aveva delle fratture che doveva essere caduto per forza da un'altezza alta.
1: Salvatore, 61 anni e due figlie, aveva preso la disoccupazione fino al 30 settembre. Esisterebbe un contratto regolare stipulato con un'impresa edile a partire dal 1 ottobre, appena tre giorni fa. Un tempismo sospetto, secondo i familiari. Salvatore, ripetono, non era in regola. L'autopsia aiuterà a fare chiarezza sulle cause della morte.
2: A Torino un 37enne ha prima cercato di uccidere la moglie e poi si è gettato dal balcone del loro appartamento al 10° piano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'aggressione sarebbe avvenuta durante una lite. La donna è riuscita a scappare rifugiandosi dai vicini portando con sé la figlia di un anno. Da lì ha dato l'allarme, ma per il marito non c'era più nulla da fare. Il duplice omicidio di Villa Panfili al processo contro Kaufmann, accusato di aver ucciso compagna e figli per motivi burocratici accampati da Mosca, rischia di saltare la prevista testimonianza dei genitori della ragazza. Maria Chiara Grandi sarà accolto il loro accorato appello.
3: Per ragioni economiche non possiamo essere in Italia, ma speriamo che i sistemi giudiziari russo e italiano trovino un punto d'incontro affinché possiamo partecipare all'udienza, anche in videoconferenza, lo speriamo vivamente.
4: Arriva dalla Siberia l'appello dei genitori di Anastasia, la giovane trovata senza vita nel giugno dello scorso anno insieme alla figlia Andromeda a Villa Panfili. Martedì l'udienza del processo che vede imputato il compagno della donna e papà della bambina, accusato di averle uccise entrambe. Era previsto che padre e madre di lei testimoniassero, come sollecitato dai magistrati italiani alla Russia. Ma c'è il serio rischio che non possano farlo per i complessi adempimenti burocratici richiesti da Mosca.
5: Non vedo il motivo di non farci partecipare all'udienza. Si tratta di una questione di umanità. La nostra unica figlia era la cosa più importante per noi.
4: In aula vogliono raccontare della figlia che aveva accennato loro di un rapporto che si stava complicando. Lui, il californiano Francis Kaufmann, alias Rex Alford, sedicente regista, segnalato più volte per le strade di Roma, ubriaco e violento. Dall'altra parte del mondo, Tatiana e Anatoli attendono giustizia e il rientro delle salme di Anastasia e Andromeda, la nipotina di nemmeno un anno.
3: Non riusciamo ancora ad accettare il dolore. Abbiamo visto la nostra nipotina solo in foto e in video. Anche lei è una parte di noi, proprio come nostra figlia, che si fidava dell'uomo con cui viveva, ma lui non si è dimostrato all'altezza della sua fiducia.
2: Un vasto incendio ha divorato un campeggio a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L'inviata è Maria Teresa Palamà.
6: È iniziato con un botto, alle 6:30, veramente brutto.
7: Il frastuono di un'esplosione e poi fiamme alte che in poco tempo hanno avvolto 17 casette mobili in legno di questo enorme camping di Peschiera del Garda. Ad accorgersi forse per primo dell'incendio, Daniel Brown, ospite tedesco che si muove in carrozzina ma che nonostante questo ha dato l'allarme ai vicini.
8: A massive flame.
7: Ho visto tre casette prendere fuoco, fiamme alte 20 metri. Ho cercato la sicurezza subito, ma non ho trovato nessuno. E mentre tornavo alla mia casetta, ho bussato a tante porte per svegliare le persone e assicurarmi che uscissero. L'incendio è partito dal bungalow numero 2, dove c'era lei coi suoi tre figli, per fortuna tutti indenni. C'era odore di gas anche nei giorni prima nella nostra cucina. Quando siamo andati a letto però tutto era a posto, poi all'improvviso tutto bruciava, siamo riusciti a metterci in salvo, ma non abbiamo più niente, anche la macchina è bruciata, siamo sotto shock. L'innesco, forse all'esterno della casetta, nell'area barbecue.
9: C'è stata un'esplosione di una bombola a gas, ma non è stata quella la causa. La bombola a gas è stata semplicemente una conseguenza dell'incendio.
7: A chiamare i pompieri un addetto senegalese alla sicurezza, medicato per intossicazione come altre 7 persone, mentre resta in ospedale un turista tedesco con gravi ustioni alle gambe. La vita del camping oggi è ripresa nella consapevolezza di una grave tragedia scampata.
2: La protesta della marineria di Lampedusa con i pescherecci che restano fermi contro il caro gasolio. L'inviato Riccardo Porcu.
10: Le rete proprio asciutte, secche. Dopo 40 giorni che non si pesca, non c'è profumo di mare.
11: Non lo riconosce più, non c'è neanche lo stesso odore. Nicola guarda il suo peschereccio fermo sul pontile. Da giorni qui a Lampedusa per mare non si esce, costa troppo. Dagli oblò si vede.

0: i silos dove fanno rifornimento. Per il suo peschereccio Nicola un mese e mezzo fa ha speso 7.200 euro, 4 tonnellate di carburante.
1: È impossibile andare a mare con questo prezzo di ore. Non è che puoi aumentare sempre il prezzo del pesce, ma che se lo deve comprare questo pesce? E io perché sono imbarcato su questo peschereccio di quando avevo 14 anni, ora ne ho 50, senza mai sbarcare, sempre qua. Però non ci credevo veramente che si arrivava a questo punto.
0: Prima il fermo biologico, ora la protesta. Qui sull'isola ci sono 85 imbarcazioni, quasi tutte fanno parte del consorzio per la pesca costiera e locale delle Pelagie. Proprio per loro adesso uscire per mare non conviene più.
2: Una volta non si pensava al gasolio, si andava a pescare e basta. Adesso prima che esce, ma se vado là e consumo e non prendo. E a volte succede, siamo rovinati.
0: Lo sconto delle grandi compagnie petrolifere qui non arriva, né alle pompe di rifornimento né ai pescatori, che vivono le tragedie dei migranti anche dopo, quando le loro reti si impigliano e si strappano nelle barche dei migranti, affondate vicino alla costa, senza sapere se chi c'era dentro ce l'ha fatta ad arrivare.
3: Chiudiamo il porto come lo volevano chiudere loro nei confronti dei migranti. Stavolta lo chiudiamo noi nei confronti di un governo che non prende decisioni serie nei confronti di un settore che è destinato a morire.
4: Si concentra sui centri di permanenza per i rimpatri, il rapporto di ActionAid che dopo l'annuncio del Viminale di 6 nuove strutture denuncia un netto calo delle espulsioni proprio dai CPR nonostante l'incremento delle presenze. Sentiamo Gabriele Carletti.
5: Il numero degli ingressi nel 2025 raggiunge un record, siamo quasi a 6.800 persone, ma di queste solamente il 25% viene rimpatriato effettivamente a partire dai CPR, che è il minimo storico degli anni che noi abbiamo analizzato, fra il 2015 e il 2025.
6: Il report di ActionAid Università di Bari è, in fondo, una contronarrazione. Hanno interrogato le amministrazioni pubbliche a fatica, perché diventate strutture di sicurezza nazionale, ottenendo risposte così, una diffusione dei dati potrebbe alimentare proteste. I dati raccolti indicano sì un aumento dei rimpatri nell'ultimo anno, ma fuori dal circuito dei CPR.
5: Questi posti sono compatibili con la nostra Costituzione e con l'ordinamento democratico solo nella misura in cui favoriscono il rimpatrio e i dati ci dicono esattamente il contrario.
6: L'immagine comune di luoghi in cui recludere criminali stranieri, il report, dice che solo il 16% proviene dal carcere, ha sulle spalle una condanna.
5: Si va all'interno di questi CPR solamente per una sanzione amministrativa, quella che per noi è una multa, ovvero la perdita della posizione regolare del soggiorno. E il soggiorno si può perdere anche se si perde un lavoro, anche se si sta in Italia da 20 anni.
6: Strutture con meno tutele di un carcere e costi in aumento. Tra i 10 in Italia e quello in Albania, calcola il report, sono più che raddoppiati in pochi anni.
5: La politica alternativa è quella di avere un meccanismo a regime sempre accessibile che consenta la regolarizzazione delle persone.
4: Torniamo ora sul nostro argomento di apertura all'ottavo centenario francescano e lo facciamo con la riflessione del filosofo Massimo Cacciari. Sentiamo.
7: Sta dilagando una visione sentimentalizzata di Francesco che è l'opposto della sua figura, ecologico, amante generico della natura. Non c'entra nulla. Francesco ama le creature in quanto le creature sono segni del creatore e se uno non crede al creatore, la lode alle creature per Francesco non avrebbe alcun senso. La pauperta si è ridotta a una beneficenza, a una volontà di generica di essere buoni. Paupertas francescane invece è un esercizio di svuotamento del sé per amare gli altri. Nella lode delle creature non c'è la lode dell'uomo, perché l'uomo è lodabile soltanto lo che è capace di altissima paupertas, è capace di perdono, cioè tutto l'opposto di ciò che avviene nel mondo contemporaneo, dove regna la sete di vendetta, dove nessuno svuota se stesso, ma tutti amano appassionatamente se stessi. Quindi Francesco oggi o è un segno di radicale contraddizione, oppure è molto meglio lasciarlo perdere.
4: Parliamo ora di cambiamento climatico. L'allarme questa volta arriva da Greenpeace e riguarda i mari, troppo caldi anche in profondità, a rischio le specie marine, ma soprattutto preoccupano i possibili eventi meteo estremi. Il servizio di Jacopo Ricca.
8: Acqua sopra i 30 gradi durante l'estate e aumento della mortalità tra le specie marine. Le conseguenze del riscaldamento globale pesano sempre di più anche sui mari italiani. All'isola d'Elba la lunga ondata di calore ha fatto impennare la temperatura

0: temperatura di quasi 5 gradi sopra la media storica, record certificati dal progetto Mare Caldo di Greenpeace anche a Miramare e Portofino. Qui siamo nell'area protetta di Ustica, dove pochi giorni fa gli attivisti sono scesi a 30 metri di profondità per monitorare la situazione.
1: I dati del report del 2025 ci raccontano un mare sempre più caldo sia in superficie che in profondità. Questo sta portando delle conseguenze molto gravi, soprattutto per quegli organismi che non possono muoversi e che risentono tantissimo di questo aumento di temperature.
0: Non solo morie di pesci quindi, ma anche stress letale per altri organismi, come succede con lo sbiancamento a questi coralli. Le conseguenze del mare bollente non si placano con l'autunno. L'alluvione che ha colpito Creta negli ultimi giorni è strettamente legata all'aumento delle temperature nel Mar Mediterraneo.
1: Le conseguenze possono essere gravi anche nel periodo autunnale, con fenomeni meteorologici sempre più intensi e gravi.
2: Ci occupiamo invece ora di Formula 1. Il Gran Premio del Bahrain va in scena in Malesia e parte in ritardo per la pioggia. Trionfo di Verstappen, un ottimo secondo posto per Kimi Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Ci dice tutto Massimo Solani.
3: 84 punti di vantaggio su Russell e 7 gare al termine della stagione. Il sogno mondiale di Kimi Antonelli si fa sempre più solido col secondo posto in Malesia alle spalle di Verstappen. Quasi un anno dopo di nuovo sul gradino più alto di un podio completato da Lewis Hamilton. L'inglese chiude davanti al compagno Leclerc e ad entrambi serve una rimonta furiosa per mettere una pezza all'errore del muretto Ferrari, che sceglie gli pneumatici da asciutto con la pista ancora bagnata alla ripartenza dopo il primo stop per pioggia. Sarebbe il Gran Premio del Bahrain, ma si corre in Malesia per recuperare la gara rinviata per il conflitto in Medio Oriente. E in Malesia, al contrario del deserto di Sakhir, piove spesso. Dal caos dei primi giri bagnati dopo il nubifragio, Verstappen esce leader, scavalcando la coppia Mercedes, e ci resta fino alla bandiera a scacchi. Kimi insegue, si prende il secondo posto su Russell e benedice la Power Unit tedesca, che lascia a piedi il compagno di squadra a pochi chilometri dal traguardo. Ora la classifica mondiale segna più 84 per il 19enne bolognese, che da domenica a Singapore potrà iniziare a fare il conto alla rovescia dei giorni che gli mancano per scrivere il suo nome nella storia, 73 anni dopo Alberto Ascari, ultimo italiano iridato in Formula 1. Action.
2: Il Raumix, la fiera del fumetto della capitale, chiude premiando una leggenda delle storie disegnate, Max Bunker, creatore di Alan Ford. Marco Cosenza l'ha intervistato.
4: Eccolo qui. Volevo fare un personaggio che fosse bravo come lui, ma non stupido come sembra.
5: Ed ora Alan Ford.
6: È nato così, parola del suo creatore Alan Ford, l'improbabile agente segreto che con lo scalcinato gruppo TNT ha creato una miscela esplosiva di umorismo e satira sociale, il protagonista di uno dei più longevi fumetti italiani.
7: Ha firmato 680 numeri, oltre 80.000 pagine sceneggiate, non le fanno un po' male le mani?
4: Io non me ne ero neanche accorto, è stato un mio amico che mi ha detto, ma dai, quante ne fai? Stai battendo ogni record.
6: Non l'unico primato, Max Bunker, al secolo Luciano Secchi, classe 1939, oggi premiato con Romix d'oro, negli anni 60 sfida la censura con le avventure a tinte gialle e nere di Satanic e Criminal.
4: Uno bravo ad essere capace di far tutto, mica solo il dolce, deve prendere anche l'amaro. In quel momento lì la necessità era proprio rompere con un tabù.
6: Un pioniere, insieme al cognato Andrea Corno, porta per primo in Italia i supereroi della Marvel, un altro colpo da maestro.
4: È stato proprio l'inizio di una grossa rivoluzione e questo bisogna rendere memoria a Stan Lee. La storia doveva avvenire così.
8: Per tutti e tutto per uno.
2: Dai fumetti alla musica, grande festa ieri sera a Milano, dove Giorgia ha chiuso il suo tour lungo 2 anni con tutto esaurito e tanti ospiti sul palco. Sentiamo allora Claudio Pandolfi.
9: Non so più quante volte ti ho.
10: È stato un tour veramente denso di momenti diversi, di musica, ma anche di umanità. Come para, vieni sui tetti sempre. Poter vedere che ci si può con una canzone trovare vicini e annullare anche le distanze, le differenze, è stato bello da poter vivere. Io ti abbraccio e non cado
11: nel vuoto. 40 date in 2 anni, quasi 300.000 biglietti venduti. Giorgia chiude al Dome di

0: Milano, un tour trionfale con una scaletta di classici e novità, come il singolo Parafulmini, che uscirà il 16 ottobre nell'album G più 1, reedizione di G con alcuni inediti.
1: Parafulmini è uno sguardo interiore ed esteriore allo stesso tempo. Specchiarsi un po' nell'altro, in quello che c'è intorno, e rendersi conto di quanto poi le risposte siano molto più spesso dentro di sé che all'esterno.
0: Tante le collaborazioni degli amici salite sul palco insieme a lei anche ieri sera.
1: Con Irama è uno scambio sempre molto emozionato ed emozionante. Con Emma è uno scambio in termini di questa grande passione che lei ha e che mette in tutte le cose che fa. Con Annalisa ci prendiamo in giro perché diciamo che siamo un po' secchione tutte e due.
2: In prima serata su questa rete c'è Presa Diretta, allora andiamo da Riccardo Iacona per qualche anticipazione. Ciao Riccardo.
3: Ciao Tatiana, buonasera a tutti. Cominciamo con i temi della giustizia. Francesco Paolo Sisto, viceministro in diretta con noi. Giustizia di cui si è tanto parlato, eppure i problemi stanno ancora tutti lì. E poi nel film di puntata l'escalation nucleare, le bombe atomiche americane che sono nel nostro paese, il disastro che sta succedendo nel mondo. Vi aspetto alle 20:30 su questa rete.
2: Grazie, la linea ora va ai colleghi delle sedi regionali, la nostra informazione invece torna a mezzanotte circa con TG3 Mondo, arrivederci.

0: Volersi bene passa anche da quello che scegliamo per la nostra pelle, da un gesto semplice, quotidiano, fatto con attenzione, una cura pensata per amare la pelle ogni giorno. Olio di mandorle dolci provenzali, la cura di un gesto semplice.
1: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana 2,09 euro, e con le super offerte filetto di pollo a fette a 5,49 euro e avvitatore a percussione ricaricabile a 19,99 euro. Lidl, vale davvero!
3: Ti cercano tutti per un contratto, ma se hai bisogno spariscono. Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama o vieni in negozio.
4: Come ti senti?
5: Well banking, grazie.
6: Well banking, grazie.
7: Questa è Credem, una banca che pensa non solo al tuo benessere finanziario, ma anche di vita. Credem, well banking people.
8: E tu, come ti senti?
9: Con amore per te, Marco Tozzi.
10: Eccolo, Exquisa! È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!
0: Volersi bene passa anche da quello che scegliamo per la nostra pelle, da un gesto semplice, quotidiano, fatto con attenzione, una cura pensata per amare la pelle ogni giorno. Olio di mandorle dolci provenzali, la cura di un gesto semplice.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol.
15: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Ogni giorno tutto inizia da qui. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Arrivano nuovi vantaggi tutti per te. Devi solo accenderli. Con Plenitude hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas di casa per 2 anni. Scopri di più su anyplenitude.com.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E

Poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin a settembre 2026 è discount salva prezzo approvato da Altro Consumo tra 1158 punti vendita tra supermercati e discount.

0: Voglio giustizia, così la moglie di Salvatore Calignano, l'uomo deceduto a Caivano dopo un giorno di agonia. La probabile causa è un incidente sul lavoro. Posta sotto sequestro la sede della PPG di Caivano, da cui sono fuoriuscite sostanze chimiche. Domani gli esiti dei rilievi ambientali di ARPAC. Domato dai vigili del fuoco l'incendio in un'isola ecologica in zona montagna spaccata pianura, le autorità tenete chiuse le finestre. Roberto Fico alla TGR, maggiori risorse per la sanità in regione saranno distribuite su tutti i territori. Siamo sensibili al problema della carenza dei medici di base. Napoli, bene i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. In Serie C il Sorrento riprende la testa della classifica. Questa sera Salernitana-Bari alla Rechi. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Apriamo con la morte di Salvatore Calignano a Caivano. Si fa sempre più strada l'ipotesi dell'incidente sul lavoro. Intanto la moglie dice: mi aveva detto che stavano su un tetto. Ora voglio giustizia. Sentiamo i dettagli con Lilli Viccaroteo.
1: Si è caduto perché non l'hanno soccorso subito. Non ci stava nessuno vicino a lui. Quando sono andati poi 118 hanno detto non c'era nessuno vicino a lui, era da solo a terra.
2: Il corpo di Salvatore Calignano, ferito in maniera grave, era in un terreno, in una strada periferica di Caivano. Chi ha chiamato i soccorsi non ha aspettato che questi arrivassero, non si è avvicinato all'uomo che versava già in condizioni disperate, non gli ha tenuto la mano in attesa dei sanitari. Dopo averlo visitato, i medici hanno chiesto alla moglie da quale altezza fosse caduto, ma Carmela questo particolare non lo poteva sapere, anche se si erano sentiti poche ore prima al telefono.
1: Lui mi aveva detto che stavano su un tetto mettendo della guaina perché dovevano messi dei pannelli solari. Dei pannelli solari dovevano essere messi poi.
2: L'uomo morirà dopo un giorno di agonia. Sempre più probabile l'ipotesi di un incidente sul lavoro, di una caduta che non gli ha lasciato scampo. I carabinieri hanno accertato che Salvatore era stato assunto da una ditta edile di Caivano il giorno prima dell'incidente, una circostanza che all'avvocato che assiste la famiglia appare strana, dato che alla moglie non aveva mai parlato di un'assunzione. Sembra probabile anche che qualcuno abbia portato Salvatore esanime lontano dal luogo dove stava lavorando. L'auto dell'uomo, infatti, è stata ritrovata nei pressi di un cantiere.
3: La famiglia chiede giustizia. Gli incidenti sul lavoro, le morti sul lavoro sono una piaga, però qualora dovesse emergere che Salvatore è stato spostato dal luogo in cui è successo l'incidente e abbandonato, non parliamo più poi di, a mio avviso, non si parlerà più di una responsabilità colposa, ma si parlerà d'altro di ben più grave.
0: È stata posta sotto sequestro la PPG, l'azienda di Caivano, da cui sono fuoriuscite sostanze chimiche per la terza volta in meno di un mese. Domani gli esiti dei rilievi di ARPAC. Francesca Martelli.
4: Dopo la nube di materiali organici fuoriuscita da una delle tre cisterne dell'azienda PPG di Caivano, lo stabilimento resta sotto sequestro. In base a dati forniti finora dai vigili del fuoco, il sindaco ha revocato l'ordinanza di chiusura di parchi e cimiteri. Per la prima volta però aveva chiuso anche l'intera area industriale.
5: Per quanto riguarda invece gli esiti delle analisi qualitative dell'aria, l'ARPAC e l'ASL Napoli 2 Nord hanno svolto le indagini nella giornata odierna e a partire da domani saremo in grado di capire quali sono gli esiti delle attività svolte.
4: Resta forte la preoccupazione tra la cittadinanza. È il terzo incidente di questo tipo nello stesso stabilimento di Vernici in meno di un mese. Il 12 settembre di notte la prima fuoriuscita di materiali organici da due cisterne. Il 14 settembre l'incidente nel terzo silos, lo stesso in cui si è verificata la reazione chimica il 3 ottobre.
0: E le prime due notizie di questo telegiornale saranno approfondite domani mattina dalle 7:30.

0: In Buongiorno Regione con due collegamenti in diretta da Caivano. Voltiamo pagina, è sotto controllo l'incendio divampato in mattinata in un'isola ecologica in zona montagna spaccata a pianura. Vediamo il servizio di Claudia Marra.
1: Operazioni continuate fino a sera per domare le grosse fiamme divampate nei pressi della discarica ecologica di Pianura in via provinciale Montagna Spaccata. Discarica chiusa come da orario domenicale e una grossa colonna di fumo visibile anche dalla strada che in pochi attimi il vento ha innalzato verso il cielo. Forte la preoccupazione per la vicinanza ad un impianto di distribuzione di carburante. Il cattivo odore è stato avvertito oltre che a Pianura anche a chilometri di distanza nella periferia ovest della città. Circa 50 i vigili del fuoco impegnati nelle attività raccordate col centro coordinamento soccorsi istituito presso la prefettura di Napoli, nell'ambito del quale l'ARPAC ha comunicato l'imminente installazione di campionatori per il monitoraggio di possibili agenti inquinanti. Trattandosi di un sito dove sono stoccati anche rifiuti speciali e pericolosi e in attesa di conoscere i primi dati, l'ASL Napoli 1 Centro ha invitato residenti e chi lavora nell'area interessata ad evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all'aperto, inclusi balconi e terrazzi di casa, oltre che a non aprire le finestre.
0: Sono stati fatti brillare dagli artificieri gli esplosivi ritrovati dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna, li state vedendo nelle immagini, in casa di un 57enne di Acerra. Nell'elenco del materiale sequestrato i militari hanno raccolto due pistole, due bombe artigianali di un chilo, crack e hashish. L'uomo è stato portato in carcere. Cambiamo argomento e la sanità è al centro della nostra consueta rubrica domenicale l'intervista. Enzo Perone ne ha parlato con il presidente della regione, Roberto Fico. Sentiamo.
2: L'uscita dal piano di rientro è stato un traguardo storico dopo tanti anni di vincoli di bilancio.
3: Non significa che ci sono più soldi, ma c'è più libertà nelle decisioni di dove investire, nell'efficientamento delle case di comunità, degli ospedali di comunità, delle centrali operative territoriali che abbiamo finanziato con i soldi del PNRR.
2: Il filtro del territorio è venuto un po' negli anni a mancare.
3: Nel momento in cui il territorio è forte, noi possiamo far sì che ci sia una vera integrazione tra ospedale e territorio e quindi i malati acuti dimessi all'ospedale che hanno una cronicità li prende in carica il territorio, in modo da decongestionare il pronto soccorso e decongestionare gli ospedali, centralizzandolo sul paziente.
2: Il medico di medicina generale purtroppo sono carenti.
3: Un tassello fondamentale della nostra sanità e oggi con gli accordi che abbiamo fatto anche col governo nazionale possono dare una disponibilità di ore all'interno della casa di comunità e far lavorare in pieno le case di comunità e rinforzare anche la telemedicina. Nelle case le persone possono essere prese in carico con una televisita, una telelettura degli analisi, sia una telediagnosi.
2: Come si può avere il giusto dai privati accreditati utilizzando al meglio la sanità pubblica?
3: Far crescere le prestazioni anche dei nostri macchinari di ultima generazione per far sì che possano avere maggiore lavoro e maggiore prestazione. Il privato viene accreditato perché magari noi non riusciamo a fare delle prestazioni. I tetti di spesa vengono fissati per l'anno in corso quasi alla fine dell'anno. Stiamo tentando da quest'anno di fare i tetti di spesa per l'anno successivo e dal 2027 provare a farlo triennale.
2: La carenza del personale.
3: Cercare di dare maggiore garanzie ai medici. Siamo riusciti a dare anche gli arretrati 2025, aumentare l'indennità di funzione degli infermieri di pronto soccorso, del personale del lobby e del 118.
2: Le liste di attesa, la spina nel fianco.
3: Tante reti funzionano, altre hanno ancora difficoltà, ma stiamo lavorando a testa bassa.
2: Ospedale di Battipaglia.
3: Abbiamo indicato il 10 novembre per la riapertura, speriamo di rispettare questa data.
2: Ospedale della Piana del Sele.
3: Entro fine dell'anno, se tutto va bene, faremo il bando, se no proprio all'inizio del 2027.
0: È stato commemorato a 43 anni dalla morte Pasquale Mandato, vittima del dovere uccisa dalla camorra. Enzo Calise.
4: È uscito quella mattina e non è più tornato e ha lasciato un vuoto enorme.
5: Maria Grazia Mandato ricorda così quel 5 marzo del 1983, quando suo padre, il maresciallo maggiore del corpo degli agenti di custodia Pasquale Mandato, venne assassinato dalla NCO di Raffaele Cutolo. L'unica colpa aver fatto il suo dovere, opporsi ai traffici dei camorristi detenuti nel carcere di Santa Maria Capovetere.
4: La memoria come responsabilità per riportare in vita quelli che sono i valori per i quali lui purtroppo è stato ucciso.
6: Ogni cittadino ha il dovere di proteggere il proprio paese, la propria nazione e farlo soprattutto

0: tutto ricordando questi eroi silenziosi che, compiendo il loro dovere al servizio dello Stato, non si sono piegati alla volontà criminale.
1: È un esempio specialmente per le giovani generazioni, a cui noi dobbiamo tanto, e per tutti noi è un emblema, fa parte di quella schiera di eroi quotidiani che tutti i giorni prestano la loro assistenza a tutte le comunità che ci vengono affidate.
2: Fu vittima di un agguato perpetrato dalla NCO per il suo atteggiamento estremamente ligio al dovere all'interno di una struttura carceraria, strutture carcerarie che oggi vivono momenti di grande difficoltà.
3: Noi stiamo lavorando per impedire che la criminalità possa continuare a controllare le strutture carcerarie.
2: C'è comunque un problema a livello nazionale di edilizia carceraria.
3: Questo governo ha varato un piano di edilizia carceraria da 900 milioni di euro. Entro la metà del 27 calcoliamo di aver realizzato 10.000 posti detentivi in più.
4: E ora l'ottava edizione del Festival dell'Architettura Open House Napoli. Antonella Maffei.
5: Suo padre commissionò questa casa negli anni 30.
6: Sì, nel 33 comprò questo suolo e già tutti gli amici dicevano: Agu, tu sei pazzo, dove vai a vivere? In Coppa Montagna?
5: Marilu Oro è la figlia di Augusto Oro, l'ingegnere visionario che commissionò a Luigi Cosenza e Bernard Rudowski la casa che sorge su uno sperone di tufo a 40 metri d'altezza da Largo Sermoneta. Uno squarcio sul mare, capolavoro del razionalismo mediterraneo, con volumi puri, superfici chiare, integrata con la natura, oggi patrimonio UNESCO.
6: I pavimenti furono scelti da Cosenza ed è tutto travertino, mentre camera letto mio padre volle far mettere il parquet.
5: Affollatissime le visite guidate, 160 in questa edizione di Open House Napoli, il festival dell'architettura che lascia scoprire luoghi inediti e privati.
7: Una casa che segue, diciamo, le linee sinuose dell'architettura.
8: Sì, del corpo anche. Io sono convinto che l'architettura debba parlare pure con il corpo, non debba essere un oggetto astratto che sta lì e deve essere guardato, ma deve essere un oggetto che in qualche maniera accompagna il movimento delle persone che l'abitano.
9: Molto luminosa, e anche il lato cucina, c'è un bel servizio di luci, viene illuminato bene sia di giorno che di sera.
10: Siamo alla terza giornata della manifestazione, ci sono delle proiezioni ovviamente che dovrebbero portarci a un più 15% di crescita, quindi circa probabilmente 53.000 visite.
4: Parliamo ancora di architettura, andiamo ad Ischia con Francesca Coppola.
11: La carenza di abitazioni acuta sulle isole del Golfo di Napoli, nella provincia a ridosso dei Campi Flegrei per effetto dell'ultima crisi bradisismica e poi nel capoluogo di regione e nei centri urbani, preda della turistificazione. Tra le strategie urbanistiche al centro del confronto voluto dal Premio Internazionale di Architettura di Ischia, il Piano Casa Nazionale con 700 milioni, 25.000 euro di contributo per ogni appartamento da recuperare e rendere disponibile per affitto sociale.
12: Noi stiamo mettendo a terra un primo bando con Invitalia per il recupero di circa 60.000 alloggi di edilizia residenziale popolare. Questo bando si rivolgerà agli enti territoriali. L'obiettivo è proprio quello di recuperare ogni singola unità immobiliare che deve avere tre caratteristiche, cioè non occupata, non assegnata e non manutenuta.
11: All'emergenza abitativa si aggiunge la sfida di rimettere al centro i bisogni di benessere e socialità, premiato per questo il modello di Carlos Moreno, delle città in 15 minuti, in rete, raggiungibili a piedi, scuola, servizi, tempo libero, e poi la grande sfida della resilienza al cambiamento climatico.
13: Noi come architetti siamo chiamati, siamo abituati a ragionare almeno a 10 anni in avanti, e dopo 10 anni ci aspettiamo dei cambiamenti, ma adesso dobbiamo ragionare con una velocità incredibile che gli urbanisti non hanno l'abitudine di farlo, neanche gli architetti. Dobbiamo cambiare subito, rapidamente, dall'oggi al domani.
4: Termina oggi il Campania Libri Festival. Sentiamo il bilancio e le prospettive future nelle parole dell'assessore alla cultura della regione Onofrio Cutaia, intervistato da Ettore De Lorenzo.
14: Assessore, forse l'immagine più bella è quella dei tantissimi ragazzi che abbiamo visto in questi giorni tra gli stand, con un libro tra le mani e con la voglia di ascoltare.
15: Sì, ha perfettamente ragione, questa è la cosa più bella. Tantissimi ragazzi giovani che con delle pile di libri escono da questo luogo fantastico, magnifico, fanno davvero ben sperare. Come se, mi dicono peraltro gli organizzatori, che è un

0: un anno di svolta rispetto alla frequentazione, alla frequenza, alla tipologia della frequenza.
1: In questi giorni sono arrivati qui circa 40.000 persone, la giornata tra l'altro non è ancora finita, probabilmente sarà il record di queste edizioni. Si può pensare, immaginare, sognare che si possa arrivare a offrire ai ragazzi, insomma ai cittadini, la loro agorà in cui continuare a discutere magari di libri o magari di altro senza dover per forza consumare qualcosa?
0: Mi pare un'osservazione molto giusta, molto corretta, che davvero condivido. Per noi è giusto carburante che ci fa riflettere per fare questo progetto fuori da Napoli, anche fuori da Napoli, perché anche luoghi diversi abbiano una possibilità così forte di confronto e di partecipazione.
2: Fino al prossimo 1° novembre Edenlandia cambia volto per accogliere Halloween in un universo fatto di paura, spettacolo, mistero e intrattenimento. La festa si presenta con un'assoluta novità. Il cinodromo, chiuso nel 1993 e oggi nella disponibilità del parco, accoglierà un tendone circense da circa 200 posti. E ora il nostro TG Sport, ancora fermo il campionato, questa sera tre giocatori del Napoli in campo con le rispettive nazionali. Gianluca De Martino.
3: In attesa di recuperare gli infortunati, il Napoli registra buone prestazioni e sorprese tra i nazionali impegnati nelle partite di Nations League, soprattutto dalla linea mediana in su. Non solo Vergara e De Bruyne, tra le note positive per mister Allegri, alza la mano e risponde presente anche Billy Gilmour, uomo assist nel 2-0 della sua Scozia contro la Macedonia del Nord. Detto di De Bruyne, trascinatore del Belgio anche a suon di gol, Antonio Vergara potrebbe avere una chance da titolare in Italia-Turchia dopo la buona prova contro la Francia. E a proposito di reti, Rasmus Højlund ne ha messe al referto 2, le stesse del campionato, ma con meno minuti giocati.
2: Per la Serie C stasera in campo la Salernitana contro il Bari. Vediamo ora i gol delle altre squadre campane nel servizio di Alessio Aversa.
4: Gol, derby e punti pesanti. Il sabato di Serie C sorride alle campane in attesa della Salernitana chiamata a completare il quadro. Alla Rechi va in scena il big match di serie contro il Bari. La copertina delle squadre che hanno già giocato però è tutta della Cavese, che a Lamberti si prende il derby con la Casertana 2-0, con Orlando che rompe l'equilibrio su punizione e Fiorin che mette il sigillo nella ripresa. Torna a correre anche il Sorrento, il 2-0 al Casarano, firmato Bolzan, e Loreto cancella le ultime battute d'arresto e restituisce fiducia ai rossoneri. 3 punti anche per il Giuliano contro il Barletta, decide Baldè. Quanto basta per festeggiare una vittoria preziosissima. Tiene invece Savoia, che strappa uno 0-0 sul campo del Monopoli e porta a casa 1 punto dalla trasferta pugliese. Niente campo per la Scafatese, rinviata la sfida con l'Inter Under 23. Bilancio più che positivo dunque per le campane. Ora manca soltanto il risultato di Salerno e ci siamo.
2: Basket, debutto con sconfitta in A1 in casa per Scafati, che ha perso 85-77 contro Varese. Assunta Scutto ha conquistato la medaglia d'argento ai mondiali di judo a Baku in Azerbaijan nella categoria 48 kg. L'azzurra è stata battuta in finale dalla giapponese Wakanaku Ga, numero 6 al mondo e favorita della vigilia. Per Scutto si tratta della 5ª medaglia iridata. E restiamo sullo sport. La sciatrice Giada D'Antoni è tornata ad allenarsi dopo il grave infortunio. Sentiamo cosa ha detto a Luigi Fava Del Piano della TGR Trento.
5: Hai rimesso gli sci ai piedi. Quali sono state le prime sensazioni?
6: Libertà, sicuramente. Emozioni sicuramente forti. È stato bello comunque ritornare, soprattutto senza dolori.
5: Questi mesi, dall'inizio di febbraio, dall'infortunio, come sono stati? Qual è stato il momento più difficile?
6: Allora, il momento più difficile è stato proprio all'inizio, un po' la realizzazione, un po' la fisioterapia, che chiaramente doveva essere step by step, iniziare proprio dalle basi, già banalmente camminare, e quindi è stato duro, è durata 6 mesi, quindi comunque un periodo, metà anno, abbastanza lungo, però mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato ad avere pazienza, a sentire il mio corpo, e piano piano rifidarmi del mio ginocchio, della mia gamba.
5: Quali sono i prossimi passi, i prossimi appuntamenti?
6: Allora, sicuramente adesso voglio iniziare un attimo con calma, non so se

0: con un circuito importante.
1: A marzo prossimo dove immagini di essere?
0: Non lo voglio dire per scaramanzia, anche se non sono scaramantica, però in alto. Mi fermo così.
2: È tutto, buona serata.
3: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
4: Sulla Campania, locali fenomeni, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, estesa copertura nuvolosa per tutto l'arco temporale, ma senza fenomeni significativi associati. Sull'Appennino campano, il cielo risulterà velato da nubi alte e sottili per l'intera giornata. Sul Salernitano.
5: Spoiler! Sono sul set della nuova campagna di Rocchetta e ragazzi, vi devo dire una cosa, con me questo giro c'è un'attrice, una presentatrice, anzi una comica, anzi posso dirvi una cosa, è proprio una sorella e non vedo l'ora di presentarvela, vero?
6: Sto facendo la blin blin, ora esco!
5: Magari prima che esca lo spot però, dai!
7: Bontà o salute?
8: Bontà e salute.
9: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
10: Attenzione Vanish Team, famiglia in arrivo, pronti per le macchie ostinate.
11: Ci vorrà un'eternità per lavare tutto.
12: Hai visto queste macchie? Questo è un lavoro per il nuovo Vanish. Grazie alla formula con tecnologia Oxy Action, rimuove le macchie ostinate al primo colpo, anche in cicli brevi. E addio. Macchie, fidati di Vanish e la macchia svanisce.
13: Oh, l'italiano di Lidl è proprio da provare.
14: Dal nostro assortimento per te e lo chef, olio Evo Terra di Bari DOP a 8,99 euro e bocconcini di mozzarella di bufala campana DOP a 5,49 euro.
13: Italiano vale davvero.
15: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
16: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
17: Lo sto guardando io!
18: Stiamo arrivando! No. Adesso basta!
19: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
4: Sì, adesso arriviamo, sì.
3: Che fai, rispondi tu?
5: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
10: Oh ragazzi, guardate questo video.
6: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
2: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
14: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi trovare Flector Move.
15: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dall'8 al 18 ottobre, un litro di olio di semi di girasole, Collina d'Oro, a 1,39 euro.
19: Eurospin, la spesa intelligente!
17: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
18: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
20: Lo vedo.
21: Ho delle priorità.
22: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
20: E poi?
22: E poi, North South West Test.
20: E poi il divano.
22: Non era in pole position.
20: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
23: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di

0: Contro la Francia, l'Italia scopre la sua forza.
1: Grande Italia.
0: Un talento che diventa squadra.
1: Monumentale Donnarumma.
0: E il pari è d'oro.
1: Bastoni, bastoni, oh. Bastoni! 1-1.
0: Ora c'è la sfida di ritorno con la nazionale di Montella. In diretta da Bologna, Italia-Turchia. Domani alle 20:30 su Rai 1.

0: del motore.
1: Noi ci colleghiamo in diretta con la corrispondente Alessandra De Stefano.
2: C'è troppa gente, anche il segnale va su giù, dico.
3: C'è una parola, una brutta parola, un po' troppo generica, un po' troppo pesante, che cerchiamo di non usare più quando si parla di cronaca nera. Mostro.
4: Non c'è nessuno, tranne noi mostri.

0: mi date il monitor, per favore, così riesco a capire. Monitor, immagine, la mia, il collegamento è pronto?
1: Io devo ringraziare Lollobrigida. Lo chiamano tutti Lollo. Io inizialmente dicevo, ma questo come lo chiamo? Poi lui mi ha detto, no, chiamami Lollo. Lo chiamo Lollo, un ministro, chiamami Lollo. Già questo è indicativo, perché poi avere un ministro che si fa chiamare Lollo, che sta in mezzo alla gente, i ministri quando li vedete sta così, da lontano. Quindi complimenti a Lollobrigida.

0: Fratelli d'Italia e il governo Meloni lavorano per sostenere famiglie e imprese abolendo tasse odiose come il bollo auto, che incredibilmente la sinistra invece vorrebbe continuare a farci pagare.
1: Hai un rapporto speciale con Giorgia, eh?
2: Sì.
1: Hai un feeling, proprio un'intesa speciale di anima. Di
2: ci stimiamo, ma oltre al lavoro ci vogliamo bene. E poi anche Raffaele, oddio, scusatemi, però quando si cantano le canzoni degli altri con tanto amore, ricevere da loro che le hanno scritte, interpretate e cambiato delle parti della mia vita come persona, ti scoppia il cuore di felicità.
3: Quand tu t'en iras, voudra nous laisser la tendresse. Pour pas qu'on ait froid dans tous nos matins de faiblesse. Quand tu t'en iras, faudra nous laisser de l'amour.

0: Eri in isolamento?
1: Ero in isolamento per 8 mesi e cantavo. Stavo così sola che dovevo cantare per non sentirmi sola.
0: Che tu a un certo punto hai anche pensato al suicidio.
2: Ci colleghiamo in diretta con la corrispondente Alessandra De Stefano.
3: Cazzo di drone. Per la frase che hai pronunciato ieri, il Grande Fratello ha deciso che non potrai rientrare in casa. Simone, che dirti? So che avresti voluto ovviamente un finale diverso. Hai cominciato questa avventura così senza strategie, senza sovrastrutture, portando il Simone che sei e del quale ci siamo un po' tutti innamorati. C'è un'ultima cosa che vuoi dire?

0: Che posso dire? Ripeto di nuovo, chiedo sempre scusa per questo blackout, mi dispiace. Ripeto, mi piacerebbe avere una seconda possibilità, mi piacerebbe riavvolgere il nastro e tornare in quella cucina 4 secondi prima.
1: Order in the hall, please.

0: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione,
1: l'idea dell'uomo che noi abbiamo, ve ne faccio una che tutti conoscono, Ulisse. Questo è l'uomo del patriarcato. È un uomo che lascia la sua terra, lascia la sua famiglia per andare a proteggere la patria.
2: Calabria mia, i miei figli si indiru fora.
3: Avete paura del viaggio, la destra ha paura del viaggio, perché ha dimostrato che è possibile, è qua che non vi rassegnate. Allora hanno cercato di criminalizzarmi, di che sono un mostro io. Non è vero, io semplicemente mi sono limitato ad essere uno che non si è girato dall'altra parte quando sono arrivate tante persone. Dovrebbe venire qua Meloni a imparare.
4: E introduce il divieto di burka e niqab a scuola.

0: chiedo a tutti i magistrati di dare un segnale che garantiscono ai cittadini che i ceffi non possono agire impuniti, colpirne uno per educarne 100.
1: Non saremo noi i soldati delle vostre guerre. Se queste destre ci porteranno ad un vero conflitto, alle armi andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori.

0: Da oggi l'aeroporto internazionale Milano Malpensa è dedicato a Silvio Berlusconi. Il giusto riconoscimento a una storia unica che lega indissolubilmente Milano, la Lombardia e il nostro paese a un uomo straordinario che ha cambiato l'Italia nel profondo.
1: C'è qualcuno?
2: Mi tieni a distanza.
3: Ti trovo un po' respingente.
4: Sono in confusione in questo momento, sinceramente.
5: Mi sento anche in colpa, non ero pronto a comprendere una situazione così grande.
6: Ma davvero qualcuno ci crede?
7: Non mi fiderei mai.

0: lei di un Alex Belli.
1: Simpatico come la sabbia che ti resta nel costume d'estate.
2: Ma oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Da oggi tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio.